scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: niente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

Invece venita linda, doma tra tu la tua vita, doma tra tu la tua vita, doma che la legge, venita linda, e a me mi dirà, e vuoi essere la canzone con

Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show. Day Night, Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 84.

L Tokai Tara, look at me. O Totsuzukete, O

L Tokai Tara, look at me. O Totsuzukete, O

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per quest'oggi, sabato 16 maggio, la meditazione è curata dal pastore Michel Charbonnier della Chiesa Valdese di Torre Pellice. In coda ascolteremo il canto Geova, You are the Most High. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
2: Dal libro di Giobbe, capitolo 9, versetto 4. Dio è saggio e grande in potenza. Chi gli ha tenuto fronte e se ne è trovato bene? E proseguiamo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 5. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
3: Giobbe, nel mezzo della sofferenza, dello smarrimento, pronuncia parole dure, solenni. Dio è saggio di cuore e potente in forza. Chi gli ha resistito ed è rimasto illeso? E l'abbiamo ascoltato, la prima lettera di Pietro aggiunge: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E c'è una parola che unisce questi due testi: resistere. Però è interessante perché in Giobbe nessuno può resistere a Dio, o almeno nessun saggio può resistere a Dio. Mentre in Pietro, nella prima Pietro, è Dio che resiste ai superbi. Dio resiste ai superbi. Nessuno può ergersi davanti a Dio pretendendo di possederlo, di usarlo, di piegarlo ai propri interessi. Eppure è proprio questa tentazione che attraversa continuamente la storia umana: trasformare Dio in una bandiera, in un'arma, in una giustificazione delle proprie ambizioni, delle proprie guerre, delle proprie violenze. In questi tempi vediamo immagini inquietanti, leader politici circondati da predicatori e guide religiose che invocano la benedizione di Dio mentre si alimentano conflitti, bombardamenti, escalation militari, logiche di dominio e di morte. È qualcosa che colpisce più che profondamente, perché è una blasfemia, perché c'è una differenza radicale tra pregare per la pace e pregare perché Dio sostenga la forza di chi sgancia le bombe dicendo di voler costruire la pace. C'è una differenza enorme tra invocare consolazione per le vittime e usare il nome di Dio per consacrare il potere. E in fondo la Bibbia chiama tutto questo superbia. La superbia non è soltanto sentirsi migliori degli altri, è qualcosa di molto più radicale, è credere di poter tirare Dio per la giacchetta, di poter parlare al suo posto, di averlo dalla propria parte, di poterlo trascinare dentro le proprie guerre. È l'illusione che il proprio potere coincida con la volontà divina. Ed è qui che risuonano le parole dell'Apostolo Pietro. Dio resiste ai superbi. Perché? Perché la superbia distrugge la vita. Distrugge la fraternità, distrugge la pace. La superbia chiude le mani, chiude il cuore, rende incapaci di ascoltare gli altri, di ascoltare il dolore degli altri, di ascoltare il grido degli altri, che pure sale a tutti noi, eppure persino noi, che non siamo quelli nei posti di potere, facciamo fatica ad ascoltarlo. Perché? Perché quando l'Evangelo ci mostra invece un Dio completamente diverso? Un Dio che non resta dalle parti dei potenti, ma che ode il grido delle vittime, che nell'incarnazione si avvicina agli ultimi, alle vittime, agli oppressi. Un Dio che non benedice la violenza, la subisce. Un Dio che non schiaccia i nemici, ma muore perdonando. L'umiltà cristiana non è debolezza. È riconoscere che non siamo il centro del mondo, che non possiamo pretendere Dio per noi stessi, che nessuna nazione, nessun esercito, nessuna ideologia può impadronirsi dell'Evangelo. L'umiltà evangelica è lasciare spazio a Dio invece che noi stessi, a noi stesse, e smettere di usare la fede come uno specchio della nostra potenza, e avere il coraggio di dire: Signore, converti il nostro cuore non quello del mio nemico. Converti le nostre parole, converti le nostre comunità. Perché Dio non si lascia catturare dalle bandiere o dai discorsi di potenza. Il Dio della Bibbia continua ostinatamente a stare dalla parte della vita e della pace, resistendo ai potenti. E forse la grazia comincia proprio qui, quando smettiamo di pretendere di avere Dio dalla nostra parte e ricominciamo invece a chiederci se siamo noi dalla parte di quel Dio che Cristo ci ha raccontato con le sue parole e con le sue azioni. Amen.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
3: Il viaggio in Cina di Donald Trump riaccende la tensione su Taiwan. Rientrando dalla storica visita di Stato da Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha detto di essere contrario all'indipendenza di Taipei dalla Cina, precisando poi che da parte di Xi Jinping non c'è stata nessuna minaccia nei confronti di Washington. Il governo taiwanese ha risposto rivendicando la propria indipendenza, aggiungendo che al momento resta confermato l'acquisto di armi concordato con gli Stati Uniti. Il nodo dell'autonomia di Taipei è stato uno dei temi chiave del vertice tra Stati Uniti e Cina, che ha portato disgelo diplomatico e accordi commerciali in entrambe le parti. Il presidente cinese ha accettato l'invito a Washington per settembre.
2: Al centro del faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping anche il conflitto in Iran e soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Il confronto non ha portato però ad immediate conseguenze concrete. La tregua tra Teheran e Washington resta in vigore, ma un accordo per la fine della guerra sembra ancora lontano. L'emittente CNN riporta in queste ore che Trump non è mai stato così vicino a riprendere il conflitto. Intanto ieri sera sarebbero partiti dal porto siciliano di Augusta i due cacciamine italiane che potrebbero intervenire nello stretto a tregua consolidata. Per ora sono diretti a Gibuti attraverso lo stretto di Suez e raggiungeranno il Golfo tra circa un mese.
3: Israele e Libano hanno prorogato di altri 45 giorni il cessate il fuoco che sarebbe terminato domenica. La decisione è arrivata ieri sera al termine di due giorni di colloqui a Washington. È già stata fissata anche la prossima data per il terzo round negoziale, il 2 e il 3 giugno, sempre negli Stati Uniti. La tregua concordata resta però sulla carta. L'esercito israeliano continua ad attaccare soprattutto il sud del Libano. Ieri, in quella che viene presentata come una lotta mirata contro Hezbollah, Israele ha preso di mira un centro sanitario, uccidendo 6 persone, di cui 3 paramedici.
2: I bombardamenti israeliani continuano anche nella striscia di Gaza, nonostante anche qui sia in vigore da mesi un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas. Ieri sera, dopo un pesante bombardamento su Gaza City, il premier israeliano Netanyahu ha rivendicato l'uccisione del comandante delle brigate al-Qassam, Izzaldin Haddad. La morte del leader di Hamas non è stata ancora confermata, ma fonti mediche della striscia denunciano che nell'attacco sono morte 8 persone e ne sono state ferite oltre 30.
3: Il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo scrivono questa mattina il Daily Telegraph e altri quotidiani britannici. 2 giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni supplettive per la Camera dei Comuni. Se eletto in Parlamento potrebbe aspirare alla carica di primo ministro. Fonti citate dal Telegraph affermano che Starmer starebbe valutando di dimettersi, ma solo se le diverse fazioni all'interno del partito laburista si unissero attorno al sindaco di Manchester.
2: È stata alla fine convocata per il 27 di maggio la commissione di vigilanza Rai, da mesi bloccata dalla maggioranza che disertava le sedute rendendo nulle le convocazioni. Il nodo è la nomina del presidente del CDA Rai, su cui i partiti di governo non riescono a trovare un accordo. Lo stallo è stato interrotto soltanto grazie al gesto estremo di Roberto Giacchetti, deputato di Italia Viva, che da 12 giorni aveva avviato uno sciopero della fame e ieri, vista l'assenza di reazione, aveva minacciato di cominciare anche quello della sete, ottenendo dunque dai partiti la promessa di riavviare i lavori. Prendo atto della disponibilità. Dispiace molto che si sia dovuti arrivare al gesto estremo di Giacchetti per avere una cosa normale come una seduta di commissione. Il commento della presidente della vigilanza Rai Floridia.
3: Restano in carcere i 4 minorenni accusati dell'omicidio di Bakary Sako, il bracciante 35enne di origine maliana, ucciso una settimana fa nella città vecchia di Taranto. Il GIP ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ma ha deciso per la permanenza in carcere. Uno di loro ha confessato di aver dato 3 coltellate e invocato la legittima difesa. Avevo paura che ci aggredisse, ha detto al giudice. Gli altri sostengono di non aver capito cosa stesse succedendo. È stata intanto sospesa la licenza del bar dove Sacco aveva cercato rifugio dagli aggressori e dal quale era stato cacciato già dopo le coltellate.
2: 7:35 minuti è tutto per questa edizione. La prossima, il giornale radio alle 8:30. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Popolare Network.
0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

partiamo da Trump. È andato in Cina nell'incontro con Xi Jinping e, guarda caso, si è fatto seguire da un notevole numero di imprenditori e di gente d'affari. Insomma, chiaramente Trump è andato a fare quello che sa far meglio, a far soldi e affari. La Cina è un campo sterminato di commercio, un mondo inesplorato che il capitalismo americano deve contattare. Credo che ne nasceranno interventi importanti per la finanza americana e quella cinese. E questo darà un segno particolare anche all'andamento delle altre zone di guerra, in Iran e in Ucraina. È un mondo complicato e anche strano quello attuale. Le guerre si svolgono all'insegna di un potere capitalistico e per cui le guerre, come del resto è sempre stato, devono servire all'economia dei vincenti o di quelli che contano per fare affari, per accumulare soldi, per aumentare il potere del loro capitale. Bisognerà vedere se tutto questo servirà per pacificare la questione bellica. Come è successo in passato, per certi versi finirà per essere negativo per chi ha meno, per i poveri in questione o per quelli maltrattati, invasi e messi in difficoltà dai combattimenti. Credo che l'Ucraina sia una delle vittime designate. Qualsiasi sia l'esito di quella guerra, una parte del popolo russo, compresi i combattenti che vengono dal popolo, e una buona parte degli ucraini finirà per essere sacrificata all'andamento della politica economica dei potenti. Non so quanto Zelensky riuscirà a mantenere una propria possibilità di vita reale del proprio popolo. Così come sono convinto che anche Putin, pur col suo potere, però sarà vittima di questo gioco capitalistico, dove la Russia, che pure ha dei mezzi, eppure vi sono gli oligarchi pieni di soldi, però è un po' l'invitato di pietra, il parente non povero ma meno importante di fronte ai colossi Stati Uniti e Cina. L'Unione Europea corre il rischio di avere un ruolo marginale, non riesce ad avere quel protagonismo che i popoli europei si meritano, anche per la loro storia, negativa ma anche molto positiva. E avendo una dirigenza dell'Unione Europea non adeguata alla situazione, non bastano le tattiche di von der Leyen, non bastano i tentativi di Kalla di essere comunque protagonista. Tutto questo viene travolto dal

0: superpotere degli americani e dei cinesi. Questo è il quadro. Altro non possiamo pensare. Staremo a vedere. Si apre una pagina che attraverso questo rapporto Stati Uniti-Cina, governato dal senso degli affari di tutti quei ricchi che Trump si è portato dietro, staremo a vedere come tutto questo potrà servire in nome del potere del denaro capitalistico a rallentare o a chiudere il discorso della guerra. Credo che ormai abbiamo la palese chiarezza di un discorso che è antichissimo. Le guerre sono sempre state un vantaggio per chi ha di più dal punto di vista economico. Adesso lo diventano ancora di più, con i mezzi tecnologici attuali potentissimi. Staremo a vedere se il bisogno di fare affari, il bisogno di avere profitti infiniti, potrà raggiungere la necessità di avere un mondo più tranquillo e più pacificato e di uscire dall'uso delle armi. Qui chiuderei questa prima parte per andare poi a una seconda serie di ragionamenti.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

dobbiamo parlare della politica italiana. Credo che Meloni stia realizzando quello che ho recentemente rivisto e risaputo e ristudiato attraverso qualche lavoro come quello del professor Montanari, spero di non sbagliare il cognome, sull'antico fascismo. In fondo Meloni sta ripetendo il discorso mussoliniano. Non dire le cose come stanno, ma raccontare una realtà inesistente, vivendo all'interno di un racconto per tranquillizzare l'opinione pubblica che non corrisponde alla realtà.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: riprendiamo il discorso. Parlavo dell'opposizione. Si presenta un quadro positivo. Solo che si deve essere unità, vi deve essere un discorso credibile alla gente e soprattutto non perdere tempo in cose a lato. E una di queste è anche la questione delle cosiddette primarie. Se vuol dire darsi una dirigenza dell'opposizione che funzioni, può andar bene, ma se vuol dire entrare in una competizione dove Conte porta avanti le sue ambizioni di allargare i 5 Stelle, dove l'opposizione più a sinistra, quella di Schlein, non riesce a rendersi credibile, allora perdiamo un'occasione. Presentarsi agli elettori uniti il più possibile. Le primarie saranno un passo successivo. Non ha torto, l'ho già detto un'altra volta, la sindaca di Genova, Silvia Salis, che aveva messo da parte il discorso delle primarie, e non hanno torto anche altri che lo sostengono. Si va alle elezioni, si cerca di vincere, e una volta vinte le elezioni, chi capeggia, chi ha la leadership dell'opposizione, fa il Presidente del Consiglio o la Presidente del Consiglio. Non ci si dilania in una lotta per le primarie che fa perdere forza. Non è capita dalla gente. Lacera la potenzialità dell'opposizione. Credo che questo sia presente ad alcuni dell'opposizione. Soprattutto la vedo presente, nonostante i limiti, nel Partito Democratico, quella parte che sostiene Schlein. Credo che Eli Schlein abbia chiaro questo obiettivo, e con lei anche l'altra più piccola opposizione a sinistra di Alleanza Verdi e Sinistra. In quella direzione bisogna andare, presentare quel quadro alla gente, quel quadro come governo futuro, quel quadro di un'opposizione unita, avanzata, ma che tenga conto anche del lato moderato. Non voglio far la parte dell'estremista. Bisogna che si tenga conto che c'è una parte del paese che è moderata, che vuole un cambiamento ma non lo vuole troppo. Vuole andare verso una specie di socialdemocrazia, recuperare anche quella logica centrista. Abbiamo bisogno di tutti, non può vincere solo una parte. Non possiamo trascinare l'opposizione in un discorso estremistico. Bisogna far vincere il corpo vivo del paese, compresi coloro che vengono da una logica più moderata e più centrista. Questa unità delle forze all'opposizione può essere quella vincente. Questo è il quadro che mi sento di oggi esprimere, dove anche con l'aiuto del sindacato, in particolare di quelle persone che credo si muovano bene, come il leader della CGIL Landini, e credo che con l'unità delle forze più intelligenti dell'opposizione si possa costruire un nuovo governo. È quello che il Paese ci chiede. È quello che riesce a raggruppare anche l'opposizione giovanile, che talvolta in alcuni finisce nella protesta fine a se stessa. Anche lì bisogna stare attenti. Dire ai giovani che attraverso l'unità del cambiamento si riesce a prevalere e non frantumandosi in richieste sparse a seconda di vari piccoli interessi di gruppo. L'opposizione deve essere chiara, unita, un'opposizione giovanile, un'opposizione che tiene conto del grande apporto delle donne, che in questo momento sono come sempre uno degli assi importanti del cambiamento, soprattutto le donne giovani, però cercare un percorso di unità, mettendo da parte eccessive richieste, ma andando a un programma chiaro che venga incontro ai desideri della moltitudine e che soprattutto valorizzi il lavoro, un'economia giusta, una sanità che funziona, un paese che va verso il futuro, anche sul piano di una nuova ecologia. Mi fermo qui, anche dopo questa parte, per andare alle conclusioni.
1: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

penso che si possa dare uno sguardo, anzi non uno sguardo, un andamento di sostanza a quello che purtroppo continua come da tanti anni, e cioè come continui il discorso della violenza. Abbiamo avuto che recentemente uno dei soliti femminicidi, abbiamo avuto dei momenti di grande violenza, abbiamo avuto degli scontri impensabili verso un paese che deve crescere. Questo è un elemento di fondo che già abbiamo svolto altre volte. Credo che ponga anche questo la necessità di cambiamenti. Bisogna andare ad aggredire fino in fondo la logica della violenza di genere, della violenza all'interno delle famiglie, della violenza degli scontri sociali, di andare a un altro discorso morale, una specie di altra morale da far crescere. Per certi versi, credo che sia importante in questo momento andare ad affrontare quello che altre volte ho sollevato. Gli istituti del passato non funzionano più. La stessa struttura familiare, come ho detto altre volte, è in totale crisi. Bisogna andare a un'altra struttura di famiglia, prendendo atto della fine del patriarcato, nonostante i tentativi di tenerlo in piedi, dirlo a quelli di mezza età, se con gli anziani è più difficile, dirlo ai giovani, che talvolta riprendono il senso negativo del rapporto uomo-donna, e farli andare a una struttura familiare altra, in cui vi sia effettiva parità, in cui si tenga conto del rinnovato andamento e della libertà del mondo femminile, in cui si tenga conto di una famiglia che nasce dallo stare insieme, dove non vi sono capi, dove non vi sono leader che governano, ma insieme si costruisce un percorso di vita. Questo discorso deve valere per tanti campi. Credo che sia importante valutare come anche l'avvicinarsi alla cultura debba diventare pervasivo, ricordarsi di essere in un paese che ha un grande patrimonio culturale, non solo nelle opere che abbiamo intorno, ma anche nella sua storia, e rivalutarlo, farlo valere, essere fieri della nostra cultura. Quella sì è una fierezza da mettere in campo, non quella delle armi e non quella del potere economico, ma quella della cultura, della nostra meravigliosa storia, di questa Italia che ha alle spalle una storia stupenda. Questo è un altro cammino da intraprendere, che passa attraverso l'istruzione, che dà una grande responsabilità a tutti, che ci mette in condizioni di cambiare veramente. E credo che questo investa anche le chiese, come ho detto altre volte, sia i cattolici che i protestanti. È necessario anche qui prendere di petto un problema,
che ho visto sviluppato recentemente nel lavoro con gli altri, un lavoro che ho già citato, del teologo Mancuso, come il cristianesimo abbia bisogno di essere rinnovato, andare alla scoperta di un nuovo cristianesimo. Questo va detto dalle chiese, tutte. Come non si debba cadere nella logica del chiudersi in disparte nel settarismo, nel ritenersi depositari dell'unica verità, come vedo accadere in una certa parte che nel mondo americano, con questi evangelici attorno a Trump, che si ritengono depositari della verità, di una teologia dell'affluenza e della ricchezza assurda. Non è quella la strada. La strada non è quella del presidente Trump seduto alla sua scrivania con attorno questi evangelici che pregano per lui, per l'America, per il trionfo in guerra, per la grandezza del presidente. È una via disastrosa. Non è cristianesimo. È soltanto potere, solo potere che porta al disastro, un nuovo cristianesimo. Ricordarsi di colui del quale portiamo il nome, di quel Cristo e di quel Gesù insieme, che si rivolgeva agli ultimi, che si rivolgeva a quelli che erano minimi, che si rivolgeva a tutti coloro che soffrivano, che faceva del genere umano un tutto unito nel bene, nell'onestà e nell'amore. Un nuovo cristianesimo. È vero. Abbiamo davanti questa possibilità, proprio per quelli di noi che si dicono cristiani e per quelli di noi che si dicono credenti. Con questo ultimo augurio, che non è solo un augurio, con questo ultimo percorso di vita, credo che possiamo concludere anche questa trasmissione con la nostra debole voce, sperando di essere ascoltati, di avere ascolto, ringraziando sempre Radio Bequit che mi consente di dire queste cose e salutandovi come sempre. Vi devo dare un appuntamento più distante questa volta. Ci risentiremo tra 15 giorni, perché la prossima settimana sono preso da alcuni impegni in Val Chisora in particolare e non posso partecipare alla trasmissione. Per cui ci risentiremo tra una quindicina di giorni. Vi ringrazio ancora una volta per il vostro ascolto, sempre disponibile ai vostri suggerimenti e critiche. Rimanete con Radio Bequit e a risentirci tra una quindicina di giorni.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.

Non siamo sottomessi a Pechino, così Taiwan replica a Donald Trump, che dopo l'incontro con Xi Jinping si allinea a Pechino e dice no all'autonomia dell'isola. Dal vertice la Casa Bianca incassa il disgelo diplomatico e accordi commerciali, ma nessun impegno concreto sull'Iran. Israele e Libano concordano una proroga del cessate il fuoco di altri 45 giorni, ma la tregua resta sulla carta. Tel Aviv continua a bombardare il sud del paese. Solo ieri 6 le vittime, 3 erano paramedici. Raid aerei anche sulla striscia. L'esercito rivendica l'uccisione di un leader di Hamas. 8 i palestinesi uccisi. Rai via libera alla convocazione della commissione dopo la protesta eclatante di Giachetti. Il nodo resta l'elezione del presidente del CDA. La presidente di commissione Floridia prendo atto, ma triste che si sia dovuto attendere il gesto estremo. Taranto, i 4 minorenni restano in carcere. Un 15enne ha confessato le coltellate. Dettagli degli ultimi istanti di vita di Sacco Baccaré, la cacciata dal bar, l'acqua versata addosso quando era già morto, i passanti che alzano le spalle e parlano di sceneggiata. Ora il comune gli intitola lo sportello immigrazione. Attenzione tardiva e di facciata, accusa l'associazione Babele. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 8:31, la prima edizione del giornale di Popolare Network. E cominciamo con il viaggio in Cina di Donald Trump, che riaccende la tensione con Taiwan rientrando da Pechino.

0: Ma di più, allora andiamo in Cina, ci colleghiamo in diretta col nostro collaboratore Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno.
1: Buongiorno Diana. Sì, beh, se possiamo sintetizzare, questa visita di Trump in Cina è stato un sontuoso nulla di fatto, perché al di là delle grandi celebrazioni in cui Trump è stato veramente trattato da ospite d'onore, insomma, le versioni, le due versioni sono, non dico discordanti, ma sono state veramente, hanno parlato di due cose differenti. Basti vedere per esempio la politica estera. Quello che premeva Pechino per esempio era il dossier Taiwan. Ebbene, Xi Jinping ha lanciato il monito a Trump e ha ribadito il fatto che nessuna indipendenza di Taiwan dovrebbe essere mai sostenuta dagli Stati Uniti, e dall'altro lato però nella versione statunitense non si è accennato alla questione Taiwan. Viceversa, sull'Iran, al di là delle grandi dichiarazioni della Casa Bianca, in cui hanno detto che la Cina non è d'accordo, o meglio è d'accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda il divieto al nucleare per Teheran e l'apertura di Hormuz, nulla di tutto questo c'è nella versione cinese. Quindi dovremo aspettare per vedere se ci saranno effettivamente dei fatti concreti. Bisognerà aspettare probabilmente la visita a settembre di Xi Jinping negli Stati Uniti, se ci sarà, che arriverà a ridosso delle elezioni di medio termine per Donald Trump. Diciamo che la Cina è il messaggio che è passato alla propria la popolazione cinese, è stata quella di una Cina che ormai è diventata centro del mondo, ormai anche dal punto di vista diplomatico, con tanto di immagini sul Quotidiano del Popolo in cui Xi Jinping appariva sempre sorridente e aperto, mentre Trump con il grugno è piuttosto serio. Ecco, tutto questo si può dire finora di questo viaggio, un sontuoso nulla di fatto, ribadiamo. A te Diana.
0: Grazie Gabriele, grazie Gabriele Battaglia, al centro del faccia a faccia di cui abbiamo appena parlato tra Trump e Xi Jinping c'era anche naturalmente, lo avete sentito, il conflitto in Iran e soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Il confronto non ha portato però ad immediate conseguenze concrete. Formalmente la tregua tra Teheran e Washington resta in vigore, ma un accordo per la fine della guerra sembra ancora lontano. L'emittente CNN anzi riporta in queste ore che la Casa Bianca non è mai stata così vicina a riprendere il conflitto. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
2: La Casa Bianca sperava di ottenere di più dalla Cina sul conflitto in Medio Oriente, ma Pechino non è andata oltre la richiesta di un cessate il fuoco permanente. E a mettere in bocca a Xi le parole più forti sul tema è stato il presidente Trump, che descrive la Cina contraria all'atomica dell'Iran e favorevole alla riapertura dello stretto di Hormuz, punti su cui di fatto Pechino ufficialmente tace. Intanto il presidente Trump afferma di aver perso la pazienza con l'Iran e minaccia nuovi attacchi. Durante la visita a Pechino, Trump ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero ristabilire l'ordine ancora una volta. Ha detto di aver accettato la tregua per fare un favore al Pakistan, pur non condividendone personalmente l'idea. Trump ha inoltre sottolineato che lui e il leader cinese condividono opinioni molto simili sulla necessità di porre fine al conflitto e riaprire lo stretto. Riguardo ai dissidi interni all'Iran, Trump ha esortato i leader dei vari gruppi di potere a raggiungere un accordo. Sulla questione delle scorte di uranio arricchito, Trump ha minimizzato l'importanza della questione. Ha detto: mi sentirei meglio se quelle scorte le avessi io, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che altro. Trump ha anche sottolineato che una sospensione dell'arricchimento per 20 anni potrebbe essere sufficiente, ma le garanzie di Teheran devono essere reali. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran desidera continuare i negoziati con gli Stati Uniti, riconosce una mancanza di fiducia in Washington e aggiunge che Teheran accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese per ridurre le tensioni. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Israele e Libano hanno intanto prorogato di altri 45 giorni il cessate il fuoco, che sarebbe terminato domenica. La decisione è arrivata ieri sera, termine di 2 giorni di colloqui a Washington. Tutti i dettagli in studio mi ha raggiunto Sara Milanese.
3: Sì, buongiorno Diana. Era una decisione attesa, fortunatamente arrivata. Come ricordavi, infatti, il cessate il fuoco concordato finora sarebbe scaduto domenica. La proroga dunque è di altri 45 giorni, un mese e mezzo. Prevede che i negoziati intanto continuino. Il prossimo appuntamento è il

0: 2 e 3 giugno sempre negli Stati Uniti. Il 29 maggio però già verrà avviato al Pentagono un dialogo sulla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi. La mediazione di Washington resta dunque cruciale, perché Israele invece spinge per portare avanti la sua battaglia contro Hezbollah, che, lo ricordiamo, non partecipa ai colloqui e ha ribadito più volte che non intende rispettare nessun cessate il fuoco. Il ruolo degli Stati Uniti come mediatore permette però anche ad Israele di continuare a bombardare il Libano. Di fatto, da questo punto di vista, la tregua resta solo sulla carta. L'esercito attacca in particolare il sud del paese, demolendo con le ruspe interi villaggi. È proprio in corso in questi momenti un bombardamento sulla città di Yomur al-Sakif, mentre è stato emanato un nuovo ordine di evacuazione per diversi quartieri della città di Tiro. Ieri Israele ha preso di mira anche un centro sanitario, uccidendo 6 persone, di cui 3 paramedici. I bombardamenti israeliani continuano anche nella striscia di Gaza, nonostante anche qui sia in vigore da mesi un cessate il fuoco tra Tel Aviv e Hamas. Ieri sera, dopo un pesante bombardamento su Gaza City, il premier israeliano Netanyahu ha rivendicato l'uccisione di un alto comandante di Hamas, morte che non è ancora stata confermata da parte palestinese. Fonti mediche della striscia parlano invece di 8 palestinesi uccisi e di altri 30 feriti.
1: Grazie Sara Milanese, ed è stata una notte di bombardamenti incrociati quella appena trascorsa tra Russia e Ucraina. Mosca ha dichiarato l'abbattimento di oltre 130 droni sul suo territorio. Kiev da parte sua denuncia attacchi sulla regione di Odessa, condanna le infrastrutture portuali e a edifici residenziali. Intanto è salito a 24 il numero di morti per i raid russi sulla capitale Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì. Dopo la tregua per la festa russa della vittoria il 9 maggio, il conflitto è ripreso con maggior vigore anche sul campo. Il primo ministro britannico Keir Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester Andy Burnham, lo scrivono questa mattina diversi quotidiani britannici. 2 giorni fa Burnham aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni. Se fosse eletto in Parlamento potrebbe aspirare alla carica di primo ministro. Fonti citate dal Telegraph affermano che Starmer starebbe seriamente valutando l'ipotesi di dimettersi, ma solo se le diverse fazioni all'interno del partito laburista si unissero proprio intorno al nome del sindaco di Manchester. È stata alla fine convocata per il 27 maggio la commissione di vigilanza Rai, da mesi bloccata dalla maggioranza che disertava le sedute rendendo nulle le convocazioni. Il nodo riguarda la nomina del presidente del CDA Rai. Lo stallo è stato interrotto soltanto grazie al gesto estremo di Roberto Giachetti, che da 12 giorni aveva avviato uno sciopero della fame e ieri, vista l'assenza di reazioni, aveva minacciato di cominciare anche quello della sete, ottenendo poi dai partiti la promessa di riavviare i lavori. Abbiamo chiesto un commento a Vincenzo Vita, giornalista politico italiano da sempre impegnato sui temi della comunicazione e della pubblica informazione.
2: Ma dunque, intanto massima solidarietà a Roberto Giachetti, perché ha fatto un'iniziativa che ovviamente rientra molto nella storia radicale da cui Giachetti proviene, ma è molto opportuna e molto pertinente, perché la commissione di vigilanza è bloccata dall'ostruzionismo della destra, perché non ci sono i numeri sufficienti affinché venga dato il gradimento a Simona Agnes, designata dal governo come nuova presidente della RAI. La cosa si trascina da mesi e mesi. Non ci sono i voti perché giustamente le opposizioni non vogliono votare una figura non discussa, e peraltro a causa del blocco parallelo, questa è la chiave di lettura, della riforma sulla RAI che sta in una commissione del Senato, lo ferma, in quanto anche lì la maggioranza non ha alcun interesse, perché c'è Telemeloni che basta e avanza per riformare la RAI, come chiede l'Europa con l'European Media Freedom Act, dove qui rischiamo l'infrazione ormai di giorno in giorno.
1: Restano in carcere i 4 minorenni accusati dell'omicidio di Bakary Sacco, il bracciante 35enne di origine maliana, ucciso una settimana fa nella città vecchia di Taranto. Il GIP ha escluso l'aggravante dei futili motivi, ma ha deciso per la permanenza in carcere. Uno di loro, un 15enne, ha confessato di avere dato le 3 coltellate, ha poi invocato la legittima difesa. Gli altri sostengono di non avere capito che cosa stesse succedendo. È stata invece sospesa la licenza del bar dove Sacco aveva aveva cercato rifugio dagli aggressori e dal quale era stato cacciato. Trascinato fuori dal bar, l'uomo è morto dissanguato sul marciapiede. Ieri il sindaco di Taranto ha annunciato di voler intitolare lo sportello immigrazione del comune, una mossa tardiva e di facciata, secondo Enzo Pilò, presidente dell'associazione tarantina Babele.
3: Questa intitolazione l'abbiamo tutti trovata un'operazione molto discutibile e inopportuna, in quanto il sindaco si è espresso in ritardo con un'impostazione tutta securitaria. Non c'è stata alcuna partecipazione dell'amministrazione a questo gravissimo episodio. E che questa cosa è stata usata proprio per cercare una via di uscita e non assumersi una responsabilità politica sulla assenza completa di questa amministrazione su questo gravissimo episodio. Tra l'altro, spacciando anche durante questa cerimonia che il comune si sarebbe assunto il carico della spesa per il rimpatrio della salma, quando già la FLAI CGL aveva annunciato pubblicamente durante il presidio che se ne sarebbero occupati loro. Vorremmo che anche quella parte che continua a manifestare simpatia per questo atto ragionasse un pochino di più su quello che è avvenuto e soprattutto che si restituisse dignità e umanità a quel ragazzo che è stato ucciso. Si dice immotivatamente, ma in realtà il motivo c'è, e il motivo è il razzismo e il riuscire a vulnerabilizzare una persona che vulnerabile non è, perché era una semplice persona che andava a lavorare come tutti quanti.
1: In chiusura il diario del Festival di Cannes dell'inviata Barbara Sorrentini.
4: Fino ad ora è uno dei film più inquietanti del concorso di Cannes 79, forse perché si ispira a una realtà moralmente incredibile e decisamente tossica. La regista austriaca Marie Kreutzer, che già con il precedente Il Corsetto aveva ribaltato la condizione femminile all'interno delle gabbie del potere, con Gentle Monster lo sguardo diventa ancora più duro. Una pianista, una famiglia apparentemente perfetta, la campagna come rifugio e poi l'irruzione improvvisa della polizia con un'accusa di pedofilia. Da lì il film scava nel buio delle relazioni, nella fiducia tradita, nella paura di non conoscere davvero chi si ama. Léa Seydoux tiene il film sulle sue spalle, tra fragilità e ostinazione, nella ricerca di una verità meno dolorosa, in una sorta di thriller emotivo. Amaguchi Ryusuke, regista giapponese premiato ovunque, Cannes, Berlino, Venezia, Locarno, un Oscar per Drive My Car, ha girato Soudain in Francia, prevalentemente in un centro per malati d'Alzheimer, immerso in un giardino dove vengono trattati come esseri umani nel rispetto di chi sono stati una volta. L'attrice Virginie Efira si confronta in lunghissimi dialoghi filosofeggiando su capitalismo, senso di colpa, malattia, morte, arte, con una regista giapponese con pochi mesi di vita che sta portando in scena a Parigi uno spettacolo su Franco Basaglia. Più di 3 ore di film in cui chi guarda osserva lo scorrere di una quotidianità che mostra che da vicino nessuno è normale.
1: Le 8:45 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a più tardi.
5: Popolare Network.
6: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. RBE, incroci, quindi Crossroads, la trasmissione con Matteo Crespo in console, Nino al microfono. Gli incroci di oggi non sono tematici come quelli della puntata precedente sul disagio, cure eccetera, ma invece si tratta di proprio veri e propri incroci musicali tra il mondo della musica classica e diciamo la musica popolare, ma nel senso più ampio del termine, cioè quella di grande diffusione eccetera, e quindi diciamo così quella soprattutto dall'epoca della riproducibilità del fatto musicale. Allora, è una scaletta certamente inglese, ma anche italiana, americana, e quindi c'è di tutto, cioè ci sono ispirazioni, appropriazioni, rifacimenti, introduzioni, ecco, di musica classica, ma anche semplicemente il nominare dei musicisti, ecco, come omaggio o come esasperazione di una contraddizione, addirittura di un conflitto. Iniziamo con Sam's Reverie di Sam Butera. Sam Butera, capite il cognome, è certamente italiano, quindi un italo-americano, una generazione che nasce più o meno negli anni 30, è un tenor sassofonista jazz, ma un jazz che appunto lo rendeva molto leggero, molto divertente, immediato, facile. Ecco, lui può essere accostato a Luis Prima, che conosciamo e di cui si parlerà in altre scalette, e poi naturalmente Kelly Smith, con cui ha portato avanti un'intera carriera. Dunque, un artista che ha fatto di tutto, jazz, rhythm and blues, insomma, lo stile pop del jazz lo si deve molto a lui. E che cosa fa Sam Butera in Sam's Reverie? Prende una melodia di Debussy e ne fa una divertente, splendida, ritmata canzone jazz.

Nel 1939 Joaquín Rodrigo, grande chitarrista spagnolo, scrive il concierto di Aranjuez. Naturalmente chitarra classica e orchestra, e chi se ne appropria? Naturalmente il grande Fabrizio De André. C'è una vicenda complessa rispetto alla pubblicazione del brano, perché Rodrigo non concedeva facilmente l'autorizzazione. Dunque credo che la questione di Caro Amore, la pubblicazione senz'altro è stata rimandata rispetto all'anno in cui fu incisa, proprio perché venne meno il permesso di Rodrigo. Buon ascolto.

siamo a Roll Over Beethoven e quindi Chuck Berry. Ora, il brano è del 1956, la benemerita, beneamata Chess Records, che ha lanciato blues, rock and roll, rhythm and blues, insomma è stata una casa discografica importante. Dunque, lui è di St. Louis, stessa generazione di San Butera, quindi gente che nasce dopo la metà degli anni 20, insomma verso gli anni 30. Perché è particolarmente importante? Perché con Chuck Berry si delinea, diciamo così, una caratteristica, insomma, stilistica, strumentale, insomma la chitarra prende il sopravvento nei suoni della canzone. Ovviamente c'è l'elettrificazione, Chuck Berry aveva una Gibson, adesso non vi so dire che tipo di Gibson fosse, ma comunque elettrifica il suono. E insieme a tutto questo cominciano dei testi di confronto oppositivo rispetto al mondo adulto. Ecco, quindi tutto questo delinea una cultura a venire che sarà poi un gusto, un mercato adolescenziale, giovanile. E poi ci saranno, insomma, i movimenti e quant'altro. Ecco, l'importanza di Chuck Berry è proprio tanta da questo punto di vista. Non ne era l'unico, certamente uno dei più iconici, come suol dirsi.

Siamo a The Who. The Who, quindi Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle al basso, Roger Daltrey alla voce, Pete Townshend chitarra ma composizione in generale, e poi naturalmente uno dei più vivaci e interessanti batteristi della scena di quegli anni. Quali sono gli anni? Gli anni dal metà degli anni 60, ecco, dagli anni 60 agli anni, primi anni 70, e dove accade il meglio dal punto di vista compositivo per quanto riguarda questo gruppo. Dunque, perché Baba O'Riley? Baba O'Riley doveva essere un brano di opera rock, che è una fissa, un pallino di Townshend, che ne ha scritte almeno due, pubblicate almeno due importanti, ma rimane invece il brano di un disco con canzoni che non formano neanche un concept. Ma perché Baba e perché Riley? Baba perché c'era un guru, Mer Baba, importante per Townshend, ma Riley perché Terry Riley, cioè un musicista colto minimalista, era senz'altro tra quelli che ispiravano Pete Townshend. Dunque, un omaggio. Sentirete diciamo la citazione del minimalismo di Riley, perché c'è un suono fisso che sembra elettronico, poi insomma l'effetto lo sentirete, è una strana chiusa, diciamo così, di violino tra country e klezmer.

Qui siamo alla Bourrée di Jethro Tull e dunque Ian Anderson al flauto. E quindi siamo a Bach, perché il più gettonato, ma proprio dai musicisti jazz, dai musicisti rock, è sempre Bach. C'è un riferimento che a volte è preciso e a volte è di tipo ispirazionale. In questo caso si tratta proprio di una suite per liuto. Buon ascolto.

e in una scaletta che incrocia classica e pop, naturalmente non poteva mancare Pictures at an Exhibition. Quindi Emerson, Lake e Palmer dal vivo. L'etichetta dice che quando accadono queste cose vengono chiamate rock progressivo. Allora era il prog, era quello, ma non solo quello, non era soltanto un incrocio di rock e classica. E questo adattamento del 71, adattamento di che cosa? Della suite per pianoforte di Modest Mussorgsky. Quindi dal vivo il brano è Promenade e buon ascolto.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
2: Ed Ermanno.
3: Classicamente, la domenica alle 9.
2: E il venerdì alle 21.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto, una buona mattina e buon sabato dalla centrale regionale della mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani domenica 17 maggio dalle 9 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Una vipera sarò, è il titolo del brano. L'abbiamo già mandato in una scaletta, lo rimandiamo perché è un brano molto bello. Testo di Battiato, musica di Giuni Russo e Antonietta Sisini. Dunque, il riferimento classico qual è? La cavatina, una voce poco fa, dal barbiere di Siviglia, e dunque Gioachino Rossini.

Allora, adesso siamo a una, in realtà non a una appropriazione, ma a un omaggio, perché prima del concerto che poi verrà registrato in un doppio album dal vivo da Siouxsie e The Banshees nel 1983, il titolo poi del doppio album sarà Nocturne. Ecco, prima di iniziare il concerto col brano Israel, Siouxsie manda una parte molto vivace, molto percussiva della Sagra della Primavera di Stravinsky e poi inizia il brano Israel sullo sfumare, sul chiudersi dell'introduzione stravinskiana, inizia il concerto. Dunque un vero e proprio atto di affetto. Credo che tanti abbiano scoperto Stravinsky in quegli anni Ottanta dopo aver ascoltato questo disco. E una parola però su Israel bisogna dirla. All'inizio dell'era punk, Siouxsie come altri aveva in estremo gesto

cose del genere, si spaventò, scrisse questo testo per riportare le cose nella giusta dimensione. Quei gesti erano provocazioni che avevano il significato contrario, non un elogio, ma un atto di accusa anche verso il presente, e infatti Israele in qualche modo rende giustizia omaggiando il bisogno di trovare una patria laddove si sono perse tutte le possibilità di avere una patria. Buon ascolto con Siouxsie Sioux.

Ok. E siamo a veramente a un classico vero della musica leggera, diciamo di ispirazione rock, così, anche se poi è un rock melodico, certe volte addirittura sinfonico. Ecco, e si tratta di A Wider Shade of Pale. Dunque, questo è un brano che proprio abbiamo generazioni di ascoltatori di musica conoscono, hanno ascoltato, ed è appunto un c'è una somiglianza della linea melodica dell'organo a che cosa? All'aria sulla corda di Sol, la famosa aria sulla quarta corda, e quindi di nuovo Bach. Ora, Gary Brooker, che appunto scrisse il pezzo, dice certo, una o due battute dell'aria sulla quarta corda di Bach ci sono, ma poi la melodia va su un'altra strada, e tutto quello che mi servivi era quella scintilla di ispirazione. Non sapevo, io non stavo combinando il rock con la musica classica, è solo che, sentite quanto è bella questa cosa, la musica di Bach era dentro di me.

Siamo a Russians. Dunque, siamo quindi a un tema della suite del tenente Kijé. Non saprei come pronunciarlo meglio, forse ho pronunciato malissimo, ma siamo insomma a Prokofiev, Sergei Prokofiev. Allora, che cosa? Quindi si tratta di Sting, che ormai è solista, che ha una sua carriera personale e che usa questo, il cosiddetto tema romantico di questa suite, per introdurre sia tematicamente sia a livello di testo, insomma, e poi come tensione musicale, la questione della comunicazione tra fronti ideologici e politici, diciamo così, quasi opposti, insomma, che si sono sempre visti come avversari, e quindi quello sovietico e quello appunto inglese in questo caso, così augurandosene il buon esito di queste comunicazioni. Buon ascolto.

siamo alla fine della scaletta e quindi mandiamo i saluti da RBE Crossroads, la trasmissione, e vi lasciamo con questa splendida Reverie di Claude Debussy, scritta nel 1890. In questa atmosfera di sogno ci ripromettiamo di risentirci alla prossima puntata.

Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
3: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
2: Un viaggio nella musica classica.
3: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
2: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
3: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
2: Ed Ermanno.
3: Classicamente, la domenica alle 9.
2: E il venerdì alle 21.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: version.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Asti. Vi segnaliamo che domani, domenica 17 maggio, a partire dalle 9.30, si svolgerà il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo Solbrito. In particolare la corsa attraverserà le provinciali 48, 16 e 2 tra i comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso della gara. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Popolare Network.
5: Le 10 e 30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Una neonata è morta subito dopo essere sbarcata con sua madre e altri 44 migranti a Lampedusa. Il decesso è avvenuto durante il trasferimento d'urgenza verso il poliambulatorio, la causa ipotermia. La bambina sarebbe quindi morta di freddo. L'imbarcazione su cui viaggiava era stata soccorsa questa notte alle 4.30 da una motovedetta della Guardia di Finanza. A bordo c'erano persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.
6: Il presidente russo Vladimir Putin andrà in Cina il 19 e 20 maggio per una visita di 2 giorni, lo ha annunciato oggi il Cremlino. Il viaggio arriva subito dopo quello di Donald Trump. Il presidente statunitense è infatti appena rientrato a Washington. Al centro della visita di Putin ci saranno le relazioni tra i due paesi, che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica. Il presidente Trump intanto appunto è rientrato a Washington, ha rivendicato il successo del suo incontro con Xi Jinping a Pechino. Il bottino della Casa Bianca è però inferiore alle aspettative. In cambio degli accordi commerciali, Trump si è allineato con Pechino su Taiwan e non ha ottenuto nessun impegno della Cina per il conflitto nel Golfo Persico.
5: Regge intanto la tregua tra Iran e Stati Uniti, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Fonti giornalistiche israeliane e americane rivelano con insistenza che Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime ore per prendere una decisione definitiva in merito alla ripresa della guerra. Il presidente iraniano Pezeshkian ha nel frattempo scritto a Papa Leone esortando le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington e denunciando i crimini di guerra compiuti da Israele e Stati Uniti in territorio iraniano.
6: Sul sud del Libano sono in corso da questa mattina nuovi bombardamenti israeliani. L'esercito ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione per i quartieri meridionali di Tiro, una delle città più colpite dall'aviazione di Tel Aviv. Le operazioni militari israeliane quindi continuano nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore in marzo e che è appena stato prorogato di altri 45 giorni al termine del secondo round negoziale tra le parti a Washington. La tregua resta dunque solo sulla carta.
5: L'attivista della Global Sumud Flottiglia Saif Abukeshek, rilasciato dopo la cattura da parte dell'esercito israeliano durante l'abbordaggio della missione umanitaria, è in viaggio verso l'Italia. Questo pomeriggio parteciperà a Milano alla manifestazione nazionale per la Palestina organizzata in occasione della ricorrenza della Nakba, mentre lunedì sarà a Roma la giornata dello sciopero generale proclamato a sostegno della flottiglia contro guerra, genocidio, riarmo e repressione. Oggi per la Palestina si manifesta anche a Roma e in altre città italiane ed europee.
6: Domani invece è la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, cioè la discriminazione basata sulle scelte e sull'identità sessuale di genere. Sono in programma iniziative e sfilate in tutto il mondo. A Milano un'iniziativa è prevista già per oggi pomeriggio alle 14.30 davanti al Consolato Generale del Senegal in Viale Certosa, un presidio convocato da Arcigay, Certi Diritti e Sentinelli per denunciare l'approvazione di una nuova legge che inasprisce pesantemente le pene contro l'omosessualità, considerata un reato e punita col carcere fino a 10 anni e multe fino a 15.000 euro.
5: È passata una settimana dall'omicidio all'alba di sabato scorso nella città vecchia di Taranto di Bakary Sakho. Oltre ai 6 fermati, 4 minorenni, 2 maggiorenni, oggi si è appreso che è indagato anche il proprietario del bar in cui il 35enne maliano aveva cercato di rifugiarsi per sfuggire ai suoi assassini. L'accusa per lui è favoreggiamento nei confronti di uno dei ragazzi accusati dell'omicidio. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il barista aveva detto alla polizia di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo. Le 10:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.

0: ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
3: RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: tu vedessi me.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il progredire delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 850 e parleremo di lupi, lupi di oggi, di domani, ma anche di ieri, e poi ancora di caccia, di animali impiegati negli scenari di guerra, di libri che invece raccontano il lato giocoso degli animali non umani. La colonna sonora della nostra puntata è oggi nelle affidabilissime mani di Anna Granata. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni.

Parliamo di lupi, con dei dati allarmanti che arrivano dall'osservatorio Lupo. Nei primi 4 mesi del 2026 possiamo dire che l'Italia si è trasformata in un corridoio di morte per il lupo. 190 animali sono stati trovati senza vita lungo le nostre strade e nei nostri boschi. Un numero che non è solo una statistica, ma il termometro di un conflitto che sta raggiungendo livelli di guardia mai visti prima. Nel dettaglio, le cause di morte confermano il peso dominante della pressione umana. 70 lupi risultano morti per investimenti stradali o ferroviari, e questa è la prima causa accertata. Ci sono poi 61 casi in cui le cause non sono certe. Ci sono 29 avvelenamenti certi o probabili, 9 traumi generici, 8 casi riconducibili a bracconaggio con uso di armi da fuoco o uccisioni illegali, 7 casi legati invece a patologia, quindi morti naturali o per deperimento, e infine 7 casi di competizione con altre specie o all'interno della propria specie. L'osservatorio Lupo riporta anche quello che sarebbe il primo caso di aggressione a una persona umana da parte di un lupo. Sarebbe avvenuto questo episodio lo scorso 13 febbraio ad Abbateggio, in provincia di Pescara, dove un uomo avrebbe riportato, uscendo di casa, ferite multiple e la frattura di una mano per il morso appunto di un lupo. Si tratta evidentemente di un episodio da accertare in tutti i suoi dettagli. Quello che sicuramente sappiamo è che il clima di tensione fra le comunità umane e i lupi è in rapida ascesa, e le normative europee e nazionali, sempre più aggressive verso i lupi, riflettono questa condizione. L'osservatorio Lupo, oltre ai decessi, ha registrato 46 avvistamenti e 47 casi di predazione. Ma in ogni caso è la reazione umana a spaventare. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, come abbiamo documentato nelle puntate scorse, c'è stata una vera strage per avvelenamento. Almeno una quindicina di lupi sono stati uccisi in questo barbaro modo. E la barbarie si è manifestata anche in Toscana, con lupi uccisi, decapitati e i loro resti esposti in pubblico. I dati dell'Osservatorio Lupo mostrano un paradosso, perché le nuove normative aprono potenzialmente alla possibilità di abbattere i lupi. E però le cifre spaventano, perché l'ISPRA, nel fissare le eventuali quote di prelievo, indica la cifra di 180 lupi che potrebbero teoricamente essere abbattuti in un anno. La pratica però supera già la teoria. Nei soli primi 4 mesi del 2026, come abbiamo detto, abbiamo già 190 animali trovati morti, e la maggior parte di loro per ragioni che hanno a che fare con l'interazione con le comunità umane. Per entrare nello specifico, in Abruzzo la quota fissata dall'ISPRA sarebbe di 9 lupi, ma ne sono già stati trovati morti 29. In Emilia-Romagna la quota è 15, i morti 26. In Piemonte abbiamo 33 morti contro i 23 teoricamente previsti. In sostanza, la mortalità reale fra incidenti stradali e bracconaggio sta già decimando la popolazione, oltre ogni limite precauzionale.

buon segnale di una certa schizofrenia scientifico-culturale tipica del nostro tempo si può cogliere constatando che mentre si uccidono i lupi contemporanei, scatenando anche una nuova ondata di psicosi collettiva, c'è chi si industria nei laboratori scientifici per riprodurre lupi preistorici. Proprio così. La notizia è che un'azienda statunitense, Colossal Biosciences, ha prodotto, così si dice nei lanci stampa, i primi esemplari di lupo preistorico a oltre 12.000 anni dalla scomparsa della specie. Il progetto, un caso detto di de-estinzione, è basato sulla ricostruzione genomica e sull'ingegneria genetica a partire da DNA antico. I tre animali appena generati, due maschi, chiamati con grande fantasia Romolo e Remo, e una femmina, Calesi, vivono in questo momento in una riserva protetta negli Stati Uniti e rappresentano il primo nucleo di una popolazione che, secondo l'azienda, potrebbe diventare nel tempo autosufficiente. Secondo quanto comunicato, gli animali si troverebbero ora in età riproduttiva e quindi l'azienda prevede di ampliare il gruppo già entro la fine dell'anno. L'obiettivo, ha dichiarato Matt James, responsabile del settore animale per questa azienda, è creare una popolazione di lupi preistorici in grado di incrociarsi, che col tempo si riprodurrà naturalmente per dare vita a una popolazione sostenibile della prima specie al mondo a essere riportata in vita. Il progetto si basa sulla ricostruzione del genoma del lupo preistorico a partire da frammenti ossei antichi. A partire da queste informazioni, gli scienziati hanno modificato geneticamente embrioni di lupo grigio, introducendo caratteristiche morfologiche simili alla specie estinta, come il mantello chiaro, una dentatura più sviluppata e una maggiore massa muscolare. Gli embrioni sono stati poi impiantati in madri surrogate e fatti nascere con il cesareo per ridurre i rischi. Ben Lam, amministratore delegato e cofondatore di Colossal Biosciences, sostiene che i lupi preistorici ce la stanno cavando alla grande. Vivono in una riserva di circa 2.000 acri che consente monitoraggio e gestione in condizioni semi-naturali. L'azienda naturalmente ragiona per il suo tornaconto, ma questa vicenda ha ovviamente suscitato interesse e molte perplessità nella comunità scientifica. Alcuni esperti sottolineano che gli animali ottenuti non sarebbero lupi preistorici, bensì lupi grigi geneticamente modificati. Altri evidenziano i rischi legati a una possibile reintroduzione in natura. Il paleontologo Nick Rawlins, per esempio, ha osservato che una popolazione autosufficiente potrebbe cacciare prede più grandi rispetto ai lupi attuali, e analoghe preoccupazioni riguardano l'impatto sugli ecosistemi moderni, profondamente cambiati rispetto all'epoca in cui la specie era presente. D'altra parte, il progetto rientra in una più ampia strategia di de-estinzione, che include anche altre specie, come il dodo e il moa, utilizzando tecnologie di editing genomico e cellule staminali. Detto tutto questo, c'è da domandarsi quale sia il senso di simili operazioni. Colossal Biosciences sembra avere un comportamento da apprendisti stregoni, con obiettivi non del tutto chiari. Riprodurre lupi, mammut, il dodo, fa certamente notizia, ma non dovrebbe di per sé comportare chissà quale business. Il modello industriale di questa azienda, più credibilmente, si basa sulle proprietà intellettuali. Le scoperte fatte nel campo dell'ingegneria genetica, della fertilità, della biologia cellulare, possono essere vendute o applicate nella medicina umana, per esempio nella cura di malattie genetiche o nello sviluppo di nuovi metodi di riproduzione assistita. Quindi siamo di fronte a un modo postmoderno di sfruttare gli animali che ci sentiamo francamente di rifiutare.

parliamo di caccia. Cresce e si struttura il dibattito politico e parlamentare attorno alla riforma della caccia, la cosiddetta legge sparatutto, che allarga notevolmente le opportunità per i cacciatori in termini sia di specie cacciabili sia di tempi e luoghi per sparare. Nel dibattito irrompe all'improvviso un parere preventivo inviato all'Italia dalla Commissione europea, con il quale Bruxelles aveva messo in guardia il nostro paese per una serie di criticità presenti nel testo. Il deputato Peppe De Cristofaro, di Alleanza Verdi Sinistra, ha denunciato il fatto che il Parlamento è stato tenuto all'oscuro della lettera della Commissione europea, inviata a dicembre 2025, un parere che boccia punti centrali del testo di riforma della legge. La Commissione europea ha infatti evidenziato che diverse disposizioni del progetto sono in contrasto con le direttive comunitarie, in particolare la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat. Le criticità nello specifico riguardano l'ISPRA. Secondo l'Unione Europea, i calendari venatori e le deroghe devono basarsi su dati tecnico-scientifici solidi e indipendenti e non solo su decisioni politiche regionali, per cui non si giustifica il ridimensionamento dell'ISPRA. Ancora, la Commissione ha segnalato il rischio che le modifiche permettano di cacciare in periodi sensibili per la fauna, come durante la migrazione o la riproduzione, momenti nei quali, secondo le norme dell'Unione Europea, la caccia non è consentita. Ci sono poi forti dubbi sulla conformità delle norme riguardanti l'allevamento e l'uso di alcune specie come richiami. E infine c'è la questione dei dispositivi tecnologici. L'introduzione di visori notturni o altri dispositivi optoelettronici per la caccia di selezione è stata messa sotto osservazione dall'Unione per il potenziale impatto sull'efficacia del prelievo venatorio e soprattutto sulla sicurezza.

Nel dibattito è molto netta la posizione delle deputate del PD Eleonora Evi e Patrizia Prestipino, che si concentrano sulla maggiore facilità di accesso alle armi, prevista dalla legge in discussione. L'uso delle armi sta diventando incontrollato, hanno detto le due deputate. E il 25 aprile scorso ne abbiamo avuto una dimostrazione concreta quando il titolare di un porto d'armi sportivo, detentore in realtà di un arsenale domestico, ha sparato con una pistola a piombini contro due persone, colpevoli di portare il fazzoletto dell'AMPI, l'associazione dei partigiani. Il ministro Piantedosi, dicono ancora le deputate, continua a non rispondere alle nostre richieste di riferire sui sequestri di munizioni destinate all'esportazione illegale e sul rilascio dei permessi di espatrio delle armi. Non dice nulla del 1.500.000 porto d'armi rilasciati, del tutto sproporzionati rispetto ai praticanti effettivi delle discipline sportive e venatorie. Infine Evi e Prestipino chiedono il ritiro immediato del disegno di legge Spara Tutto. Lo chiedono fermamente, hanno detto, insieme alla società civile, alle associazioni e ai giovani che si stanno mobilitando in tutta Italia. Questo provvedimento, dicono Evi e Prestipino, è pericoloso per gli animali, per la biodiversità e per le persone. Meloni, con il suo silenzio assenso, si è fatta interprete della lobby delle armi e degli ambienti venatori più estremisti, tradendo i valori europei e trasformando la natura da patrimonio collettivo a supermarket, a danno degli animali. E sempre in tema di caccia va registrato il battagliere annuncio di Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati e presidente dell'intergruppo parlamentare di tutela degli animali, la quale, celebrando la legge che porta il suo nome, ha annunciato che i prossimi traguardi saranno, parole sue, la battaglia per la tutela degli equidi e una guerra senza quartiere alla barbarie della caccia con lo strumento del referendum.

La storia delle guerre, sempre troppo lunga e all'apparenza infinita, è anche una storia di arruolamento e sfruttamento degli animali. Da asini, cavalli e muli costretti a trascinare masserizie e artiglieria nella Prima Guerra Mondiale, ai piccioni viaggiatori usati per trasmettere messaggi riservati, ai cani anticarro che l'esercito sovietico utilizzò, sembra oltretutto con scarsi risultati, durante la Seconda Guerra Mondiale. E ora tocca ai delfini, oggetto di una sconcertante contesa fra Stati Uniti e Iran riguardante lo stretto di Hormuz. Nei giorni scorsi sul Wall Street Journal è stata riportata un'indiscrezione, secondo la quale l'Iran starebbe cercando il modo di infrangere il blocco dello stretto imposto da Trump e a questo fine avrebbe potuto utilizzare dei delfini armati di mine per attaccare le navi da guerra statunitense. Curiosa e allarmante la risposta data dal segretario alla difesa, anzi alla guerra, come ora si chiama il dipartimento, Peter Hegseth. Non posso confermare né smentire, ha detto, se disponiamo di delfini kamikaze, ma posso confermare che loro, cioè l'Iran, non ne hanno. Questa frase naturalmente non significa che Washington non abbia delfini addestrati ed equipaggiati per fare la guerra, e addirittura sembra accreditare l'ipotesi opposta, anche se ovviamente si tratta della frase di un personaggio che non è noto per la sua affidabilità. Secondo un esperto consultato dall'agenzia di stampa ADN Kronos, Scott Savitz, in passato i delfini sono stati impiegati per individuare eventuali mine e procedere al loro disinnesco, ma sempre dopo la fine dei conflitti armati. Non sono mai stati usati, ha detto, come kamikaze. Sarebbe un ulteriore passo, un ulteriore sprofondo in quell'abisso che è già la guerra.

0: Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci propone una delle sue ricette non violente legata alle notizie di questa settimana.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza

Dedichiamo la ricetta della puntata ai delfini. E cosa di più consono se non quella delle patate delfino? Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di patate lessate e schiacciate, 30 g di farina di ceci stemperata in 80 ml di acqua, 60 g di grattugiato vegetale, 175 g di farina tipo 0, 185 g di acqua, 165 g di burro vegetale o margarina, 25 g di latte di soia al naturale, un pizzico di curcuma, olio per friggere, sale e pepe. Lessate e sbucciate le patate, schiacciatele e pesatele in 500 g. A parte, preparate la pasta choux. Fate bollire l'acqua in un tegame assieme al burro vegetale, il latte di soia e il sale. Appena il burro vegetale si sarà sciolto, versate la farina tutta insieme e mescolate prima con la frusta e poi con un cucchiaio di legno. Cuocete a fiamma bassa, sempre mescolando, fino a quando sul fondo della pentola si sarà formata una patina bianca. Spegnete e trasferite il composto in una ciotola o, se la disponete, nella planetaria. Lavorate il composto per un minuto, quindi aggiungete la pastella di ceci poco alla volta, facendo assorbire completamente. Mescolate fino a quando la pasta sarà liscia e omogenea. Successivamente aggiungete le patate schiacciate e amalgamate bene il tutto. Aggiungete il grattugiato vegetale, la curcuma e aggiustate di sale e pepe. Riempite una sacca a poche con il composto ottenuto e tagliate la punta per ottenere dei cilindri piuttosto larghi. Fate scaldare bene l'olio, quindi formate direttamente nella padella pezzetti di impasto, tagliandoli con un coltello ad una lunghezza di circa 3 o 4 cm, oppure formate delle piccole ciambelle. Appena dorate, scolate e mettete su carta per frittura. Servite le patate delfino ben calde con un pizzico di sale in superficie.

Concludiamo segnalandovi un libro, una nuova uscita nella prestigiosa collana della Delphi Animalia. Si intitola Nel regno del gioco e l'ha scritto David Tooney. Riportiamo un brano dell'articolo pubblicato sul Venerdì, scritto da Alex Saragosa, e intitolato Ma come se la spassano certi animali. Mammiferi, uccelli, perfino i pesci amano giocare per puro passatempo, correndo a volte qualche rischio. L'articolo comincia così. Il video è sorprendente. Un corvo trasporta nel becco il coperchio di un barattolo fino al colmo di un tetto innevato. Ci si piazza sopra e poi si diverte a scivolare giù. Una volta in fondo, riporta il coperchio in alto e ricomincia. Che l'abbiano fatto con l'intelligenza artificiale? No, è tutto vero. In Nord America ci sono corvi a cui piace andare in slittino. Del resto, prima di loro si erano visti anche orsi, camosci e persino elefanti scivolare felici lungo pendii fangosi e innevati, falchi passarsi in volo ciuffi d'erba e pinguini fare il surf su pezzi di ghiaccio spinti dalle onde. Come dice l'autore del libro, David Tooney, possono sembrare solo aneddoti divertenti, ma sono esempi di uno dei comportamenti più enigmatici e meno studiati del mondo animale, il gioco. Un libro che sicuramente è consigliabile. David Tooney, Nel regno del gioco, editore Adelphi, 330 pagine, 28 euro.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Anna Granata, Gianluca Masala, Gabriele Palloni, Luca Daddi, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17. Su RBE.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. You know the heart is-

0: Voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Lampedusa, una neonata è morta di freddo appena sbarcata sull'isola, veniva dalla Costa d'Avorio, viaggiava con la madre e una sorellina. Il decesso durante il trasferimento d'urgenza al poliambulatorio dell'isola, con lei sulla barca c'erano altri 44 migranti. Dopo Trump, Putin, il presidente russo sarà in Cina martedì per una visita di Stato di 2 giorni, così annuncia il Cremlino. Al centro del viaggio le relazioni strategiche tra Mosca e Pechino. Rientrato a Washington, Trump intanto rivendica il successo dell'incontro con Xi Jinping, ma sul conflitto con l'Iran la Casa Bianca non ha trovato il sostegno della Cina. Libano, nuovi pesanti bombardamenti nel sud, ordini di evacuazione alla popolazione. Il cessate il fuoco entrato in vigore 45 giorni fa non è mai stato rispettato. Operazioni anche a Gaza. Oggi è il 78° anniversario della Nakba, la cacciata dei palestinesi dalle loro case nel 48. Manifestazioni in molte città del mondo. Napoli, chiesa, società civile, libera, istituzioni, tutti insieme in piazza per dare corpo alla reazione della città contro i tanti troppi episodi di violenza. Costruire una comunità educante è la richiesta degli organizzatori. Il corteo si è concluso con un'assemblea cittadina. Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, sono le 13:02, è il giornale radio di Popolare Network. Come avete sentito, cominciamo da una notizia che è arrivata nella tarda mattinata di oggi da Lampedusa. Una bambina di poche settimane, originaria della Costa d'Avorio, è morta subito dopo essere sbarcata con sua madre e altri 44 migranti sull'isola di Lampedusa. Decesso avvenuto durante il trasferimento d'urgenza verso il poliambulatorio, la causa ipotermia. La neonata sarebbe dunque morta di freddo. L'imbarcazione su cui viaggiava era partita, quanto si apprende, ieri pomeriggio da Sfax. A bordo c'erano persone originarie del Camerun, della Costa d'Avorio, della Gambia, della Guinea, del Mali, della Nigeria, della Sierra Leone. A Lampedusa abbiamo raggiunto Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope.
1: Questa mattina verso le 4 sono arrivate 55 persone partite giovedì mattina da Sfax in Tunisia. Erano a bordo di una barca di ferro e tra di loro c'è una neonata senza vita. Probabilmente ha perso la vita dopo il viaggio, perché molte delle persone dei suoi compagni di viaggio non erano a conoscenza di questo decesso. Continuavano a dirci che erano molto grati a Dio per essere tutte sopravvissute. La bambina viaggiava con sua madre e sua sorella di qualche anno, erano tutte e tre ivoriane. Quello che proviamo è un profondo dolore e esprimiamo tutta la nostra vicinanza a questa madre, a questa sorella e a tutte le persone che conoscevano questa bambina, ma soprattutto esprimiamo grande rabbia al pensiero che questa continui ad essere l'unica via d'accesso per tante persone all'Italia e all'Europa. Gli arrivi dalla Tunisia sono sempre di meno e coincidono quasi matematicamente con i periodi di più maggiore maltempo. In questo momento sull'isola c'è un grande vento e le onde sono altissime, e proprio per eludere i controlli della cosiddetta Guardia Nazionale tunisina le persone rischiano tutto e si mettono in mare pur di arrivare in Italia e in Europa. Solo una settimana fa sono arrivate 130 persone con i corridoi umanitari, e questo è solo uno degli esempi di che cosa possa, di quali soluzioni ci possano essere in modo che ogni persona possa accedere in modo sicuro e legale all'Italia e all'Europa.
0: Il presidente russo Vladimir Putin sarà a Pechino il 19 maggio per una visita di Stato di 2 giorni. L'annuncio del Cremlino è arrivato a poche ore dalla fine del viaggio di Donald Trump in Cina. Il presidente statunitense è infatti rientrato a Washington poche ore fa. Ufficialmente al centro della visita di Putin, che dovrebbe iniziare lunedì, ci saranno le relazioni tra i due paesi, che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica. Questa è la dicitura, ma la tempistica del viaggio, il fatto che non fosse stato preannunciato, rivela che dietro le dichiarazioni formali i motivi della visita sono anche altri. Sentiamo Giovanni Savino, storico e docente universitario, esperto di Russia.
2: Di sicuro possiamo supporre che vi siano, che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina, dove era stato in visita, e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino. Quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema. Chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti, direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina. Però attenzione, quella fra Pechino e Mosca non è un'alleanza, è più una intesa riguardo a una serie di questioni a livello globale. Probabilmente senza il sostegno cinese su una serie di dossier, oggi vedremmo una Russia e un regime putiniano assai diversi. Credo che da parte statunitense vi sia la comprensione di questo elemento qui e probabilmente si è provata ad agire anche sulla Cina.
0: E al suo rientro dalla Cina, Donald Trump ha invece rivendicato il successo del suo incontro con Xi Jinping, ma per la Casa Bianca i risultati sono stati decisamente inferiori alle aspettative. Washington ha infatti dovuto adeguarsi alle indicazioni di Pechino su Taiwan, dichiarandosi contrario all'autonomia dell'isola. Il governo taiwanese ha replicato rivendicando la propria indipendenza. Sentiamo Alessandra Colarizzi, direttrice editoriale di China Files.
3: Non stupisce più di tanto, considerando qual è stata la postura di Trump fin dall'inizio di questo secondo mandato. Insomma, si era capito che Taiwan non era esattamente in cima alle sue priorità, se non forse per l'interesse nei semiconduttori. Non aveva mostrato la stessa volontà di proteggere l'isola come era successo durante l'amministrazione Biden, e ha rimarcato il fatto che Taiwan è lontana dagli Stati Uniti perché ci dovremmo far trascinare in una guerra eventuale. Tutti questi discorsi io penso che siano anche un po' indirizzati in realtà al presidente taiwanese William Lai, che ha adottato fin da subito una posizione molto meno moderata rispetto a quella di Tsai Ing-wen, l'ex presidente taiwanese. Quindi i rapporti con la Cina sono molto deteriorati. Io penso che questo abbia messo un po' in allarme gli Stati Uniti, che continuano a mantenere questa ambiguità strategica. Penso che la cosa più interessante riguardi a questo punto questo pacchetto di armi in sospeso da 14 miliardi di dollari che Trump avrebbe già dovuto approvare su richiesta del Congresso mesi fa, ma che in sostanza è rimasto congelato proprio in vista di questa visita. E adesso, considerando che probabilmente si Jinping si recherà lui negli Stati Uniti a settembre su invito di Trump, è difficile che in questo lasso di tempo Trump possa prendere una decisione.
0: L'amministrazione Trump sperava che dopo l'incontro con Xi Jinping la Cina si impegnasse per mediare con l'Iran un accordo per la fine del conflitto nel Golfo Persico, ma Pechino si è limitata a dichiarazioni di convenienza. Sentiamo ancora Alessandra Colarizzi di China Files.
3: Ma a me sembra che la Cina sul Medio Oriente sia stata abbastanza evasiva. Trump sostiene di aver incassato il supporto di Pechino in questa sua operazione, diciamo, di stabilizzazione dello stretto di Hormuz, nonché di ripresa delle importazioni di petrolio e gas da parte della Cina, sempre per controbilanciare chiaramente il calo in arrivo dal Medio Oriente. Tutto questo non è stato minimamente toccato dagli annunci di Pechino, che si è limitato a infilare il Medio Oriente nella grande categoria degli affari internazionali insieme all'Ucraina, insieme alla Corea. E questo atteggiamento evasivo mi sembra rispecchiare quella che è fin dall'inizio la posizione cinese, ovvero, pur non essendo un alleato ufficiale dell'Iran, ha condannato l'attacco israelo-americano come una violazione della sovranità dell'Iran. E però allo stesso tempo ricordiamoci anche che la Cina ha stretti rapporti anche con i paesi del Golfo, quindi è stata molto esplicita anche nel criticare le iniziative prese da Teheran sia nel blocco dello stretto di Hormuz sia dei vari bombardamenti negli Emirati, in altri paesi insomma coinvolti e trasversalmente da questo conflitto. Che ci possa essere uno scambio su Taiwan la vedo molto dura.
0: Tra Teheran e Washington le relazioni dunque restano molto tese, la tregua è ancora in vigore ma il conflitto potrebbe presto ricominciare. Fonti giornalistiche israeliane e americane dicono che Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore proprio per prendere una decisione definitiva sulla ripresa della guerra. Intanto il sud del Libano è stato oggetto oggi di pesanti bombardamenti da parte dell'esercito israeliano, che ha anche diramato nuovi ordini di evacuazione. Le operazioni militari israeliane continuano nonostante il cessato il fuoco entrato in vigore in marzo sia appena stato prorogato di altri 45 giorni al termine del secondo round negoziale tra le parti a Washington. La tregua resta dunque solo sulla carta, come sulla carta è la tregua a Gaza. Ieri sera un raid su Gaza City ha ucciso Izzadin al-Haddad, un comandante militare di Hamas, e con lui altre 8 persone, ferendone al contempo altre 30. Oggi è il 78esimo anniversario della Nakba, che in arabo vuol dire catastrofe, ricorda la cacciata dei palestinesi dalle loro terre ad opera di milizie sioniste, poi dell'esercito israeliano nel 1948. Manifestazioni e cortei sono in programma in molte città del mondo. Alla marcia di Milano parteciperà anche Saif Abu Keshek, l'attivista della flottiglia catturato durante l'abordaggio israeliano delle navi umanitarie e poi rilasciato una settimana dopo. A Ludovica Iraghi, Global Sumud Lombardia, abbiamo chiesto quali sono il senso e lo scopo della piazza di oggi a Milano.
4: Il senso di scendere in piazza ancora oggi non è tanto per commemorare un evento storico quanto appunto per trasformarlo in memoria attiva, in una contestazione, in una forma di lotta nei confronti di un processo e di un modello che è ancora in vigore, che sta ancora dilaniando non soltanto la Palestina ma anche il mondo arabo in senso più ampio. Pensiamo in particolare alla situazione attuale in Libano, che sta diventando in un certo senso una nuova Gaza, dove la modalità di la forma di violenza in un certo senso è la stessa, quindi questi atti di sfollamenti forzati seguiti poi da attacchi estremamente violenti. Quindi l'idea di scendere in piazza ancora oggi è proprio per fare lotta e memoria attiva e per continuare a parlare di Palestina nell'ottica che supportare la lotta per la liberazione della Palestina chiaramente significa anche fare antifascista anche qui da noi, quindi in un certo senso liberando la Palestina liberiamo l'umanità intera.
0: Domani invece la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-transfobia, cioè la discriminazione basata sulle scelte, sull'identità sessuale e di genere. Sono in programma iniziative sfilate in varie città. A Milano un'iniziativa in programma già per questo pomeriggio alle 14.30 davanti al Consolato Generale del Senegal in Viale Certosa, un presidio convocato da Arcigay, Certi Diritti e i Sentinelli per denunciare l'approvazione in Senegal di una nuova legge che inasprisce pesantemente le pene contro l'omosessualità, considerata reato e punita col carcere fino a 10 anni e multe fino a 15.000 euro. Oltre 150 associazioni tra società civile, terzo settore, mondo della Chiesa e istituzioni hanno promosso la manifestazione che si è conclusa proprio poco fa a Napoli, in Piazza Dante, manifestazione contro la violenza, l'ha seguita per noi Massimo Congiu.
5: Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è stato il primo firmatario dell'iniziativa. A seguire oltre 150 associazioni, scrittori, registi, attori, esponenti della società civile, sindacati, l'ANPI. La grande marcia popolare per l'educazione e la prevenzione lanciata da Libera, dalla Chiesa di Napoli e dall'articolato mondo associazionistico partenopeo ha attraversato stamane il centro del capoluogo campano, diretta al Duomo per un'assemblea pubblica. Oggetto della manifestazione è la necessità di fare rete per creare una comunità educante attiva che sappia essere motore di crescita civile, sviluppo sociale e lotta alla criminalità. Liberiamo Napoli dalle violenze, il testo di uno degli striscioni esposti in un corteo non foltissimo ma compatto e motivato che tiene viva la memoria delle giovani vittime innocenti della Camorra, come analizza Durante Fabia Scione. La richiesta dei promotori della marcia riguarda la creazione e attivazione di politiche pubbliche in discontinuità con quelle repressive. Un decreto comunità e una legge regionale sull'educativa di comunità che prevedano continuità dei progetti e un salario mensile minimo per chi lavora nel sociale. La marcia ha dato voce a chi opera nei quartieri popolari, nelle scuole e nelle carceri, spesso in condizioni precarie. La Camorra si nutre della povertà educativa, ha detto Don Mimmo Battaglia nel riferirsi al patto educativo come speranza concreta. Per Mariano Di Palma, coordinatore regionale di Libera, le cose non cambieranno finché i quartieri popolari non verranno resi luoghi di risanamento pubblico e sociale. Per Nicola Ricci, segretario generale CGL Napoli e Campania, bisogna battersi con un impegno comune, ma la risposta non può essere la propaganda o il sovraffollamento carcerario. Servono più Stato e interventi seri, tanti giovani presenti nel corteo e una convinzione comune. Napoli si salva solo stando insieme. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
0: In chiusura una notizia che battono proprio in questi minuti le agenzie, riferendo che i media delle Maldive danno per deceduto, la notizia poi adesso ha avuto anche un'altra conferma ufficiale, il sub delle forze armate delle Maldive, che questa mattina si era immerso insieme a una squadra dell'esercito delle Maldive per cercare i quattro corpi degli italiani che non sono ancora stati estratti dalla grotta dove sono deceduti nei giorni scorsi. Il sub si è sentito male durante l'immersione, tra i 50 e i 60 metri, è stato subito trasferito in ospedale in condizioni critiche, ma appunto sarebbe deceduto, si chiamava Mohammed Mahadi. Sono le 13:16, è tutto per questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Sara Milanese. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a più tardi.
6: Popolare Network. RBE, vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
7: Per quest'oggi, sabato 16 maggio, la meditazione è curata dal pastore Michel Charbonnier della Chiesa Valdese di Torre Pellice. In coda ascolteremo il canto «Geova, you are the most high». I versetti proposti sul lezionario «Un giorno, una parola» edizioni Claudiana sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
8: Dal libro di Giobbe, capitolo 9, versetto 4. Dio è saggio e grande in potenza. Chi gli ha tenuto fronte e se ne è trovato bene? E proseguiamo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 5. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
9: Giobbe, nel mezzo della sofferenza, dello smarrimento, pronuncia parole dure, solenni. Dio è saggio di cuore e potente in forza. Chi gli ha resistito ed è rimasto illeso? E l'abbiamo ascoltato, la prima lettera di Pietro aggiunge: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E c'è una parola che unisce questi due testi: resistere. Però è interessante perché in Giobbe nessuno può resistere a Dio, o almeno nessun saggio può resistere a Dio. Mentre in Pietro, nella prima Pietro, è Dio che resiste ai superbi. Dio resiste ai superbi. Nessuno può ergersi davanti a Dio pretendendo di possederlo, di usarlo, di piegarlo ai propri interessi. Eppure è proprio questa tentazione che attraversa continuamente la storia umana. Trasformare Dio in una bandiera, in un'arma, in una giustificazione delle proprie ambizioni, delle proprie guerre, delle proprie violenze. In questi tempi vediamo immagini inquietanti, leader politici circondati da predicatori e guide religiose che invocano la benedizione di Dio mentre si alimentano conflitti, bombardamenti, escalation militari, logiche di dominio e di morte. È qualche cosa che colpisce più che profondamente, perché è una blasfemia, perché c'è una differenza radicale tra pregare per la pace e pregare perché Dio sostenga la forza di chi sgancia le bombe dicendo di voler costruire la pace. C'è una differenza enorme tra invocare consolazione per le vittime e usare il nome di Dio per consacrare il potere. E in fondo la Bibbia chiama tutto questo superbia. La superbia non è soltanto sentirsi migliori degli altri, è qualcosa di molto più radicale, è credere di potere tirare Dio per la giacchetta, di poter parlare al suo posto, di averlo dalla propria parte, di poterlo trascinare dentro le proprie guerre. È l'illusione che il proprio potere coincida con la volontà divina. Ed è qui che risuonano le parole dell'Apostolo Pietro. Dio resiste ai superbi. Perché? Perché la superbia distrugge la vita, distrugge la fraternità, distrugge la pace. La superbia chiude le mani, chiude il cuore, rende incapaci di ascoltare gli altri, di ascoltare il dolore degli altri, di ascoltare il grido degli altri, che pure sale a tutti noi, eppure persino noi, che non siamo quelli nei posti di potere, facciamo fatica ad ascoltarlo. Perché? Perché quando l'Evangelo ci mostra invece un Dio completamente diverso, un Dio che non resta dalle parti dei potenti, ma che ode il grido delle vittime, che nell'incarnazione si avvicina agli ultimi, alle vittime, agli oppressi, un Dio che non benedice la violenza, la subisce, un Dio che non schiaccia i nemici, ma muore perdonando. L'umiltà cristiana non è debolezza, è riconoscere che non siamo il centro del mondo, che non possiamo pretendere Dio per noi stessi, che nessuna nazione, nessun esercito, nessuna ideologia può impadronirsi dell'Evangelo. L'umiltà evangelica è lasciare spazio a Dio invece che noi stessi, a noi stesse, e smettere di usare la fede come uno specchio della nostra potenza, e avere il coraggio di dire: Signore, converti il nostro cuore, non quello del mio nemico, converti le nostre parole, converti le nostre comunità, perché Dio non si lascia catturare dalle bandiere o dai discorsi di potenza. Il Dio della Bibbia continua ostinatamente a stare dalla parte della vita e della pace, resistendo ai potenti. E forse la grazia comincia proprio qui, quando smettiamo di pretendere di avere Dio dalla nostra parte e ricominciamo invece a chiederci se siamo noi dalla parte di quel Dio che Cristo ci ha raccontato con le sue parole e con le sue azioni. Amen.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci bastava un sasso con la punta, la lancia, poi la spada, fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a aprire

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE.
1: Vicina a te.

dal talento a un sogno, dalle quinte ai riflettori. Con la vostra Giulia, che poi sarei io. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Saremo Famosi. Di cosa parliamo oggi? Allora, ci rivolgiamo a tutti gli amanti delle discoteche, dei balli di gruppo, spiagge, reggaeton, perché non dovete perdervi assolutamente la puntata di oggi, perché parleremo di colui che ha segnato la storia del reggaeton e che ne è il re. Di chi stiamo parlando? Lo scopriamo con la prima canzone.

0: Sicuramente avrete riconosciuto Gasolina, iconico singolo che raggiunse una proiezione internazionale senza precedenti. Ma per chi non la conoscesse, si tratta di uno dei tormentoni che dal 2004 a oggi ha segnato le serate di migliaia di ragazzi, anche se non mi aspettavo che fosse del 2004. Il protagonista della puntata di oggi è quindi Daddy Yankee. E beh, dovete sapere che dietro Gasolina, Limbo, Con Calma, Bom Bom, Shakey Shakey, c'è un uomo, un nome e un cognome, anche se spesso, presi dal ritmo, magari lo lasciamo più in secondo piano, lasciando prevalere la musica. Ma in tutte le vostre serate non vi siete mai chiesti di chi è la voce, la mano, il talento dietro la canzone che ballate? Oggi lo scopriamo insieme. Daddy Yankee, soprannominato anche Big Daddy o The Big Boss, è il nome d'arte di Ramon Luis Ayala Rodriguez, nato a San Juan, a Porto Rico, nel 1977. Non avete un flashback? Stesso paese di Bad Bunny, evidentemente San Juan Regalatalenti. Da piccolo è un grande appassionato di baseball, ma è costretto ad abbandonare il sogno di diventare professionista, ancora adolescente come spesso accade, perché si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, nel bel mezzo di una sparatoria tra gang rivali del suo barrio. Mentre fuggiva, una pallottola lo colpì alla gamba e fu solo grazie all'intervento di un ragazzo con forti problemi di droga che lo trascinò al riparo sotto un'auto parcheggiata che il mondo ha potuto avere uno dei più grandi esponenti della musica latina, anziché l'ennesima vittima innocente del narcotraffico. Nasce così il suo percorso musicale, una seconda scelta più che azzeccata. Dopo aver messo mano ad alcuni brani realizzati insieme a Playero ed essersi aggiudicato, ancora giovanissimo, il nomignolo di re del reggaeton e anche il riconoscimento di maestro dell'improvvisazione, fa uscire il suo primo album, No Mercy, nel 1995, quando è appena maggiorenne. Dopo una serie di album, eponimi con il disco El Cangri.com, dell'anno successivo il rapper supera i confini dell'isola di Porto Rico, in termini di vendite e anche grazie a esse di popolarità. Nel 2007 lascia il reggaeton per un attimo, dedicandosi all'hip hop. Ma nel 2010 Prestige segna il suo ritorno all'amato reggaeton. Ma a proposito di reggaeton, sapete che prima degli anni 90 non esisteva nemmeno? Oddio, poi sicuramente tra gli ascoltatori ci sarà qualcuno più esperto di me che smentirà questa cosa, ma in realtà Daddy Yankee è riconosciuto come il padre del reggaeton non solo per il suo ruolo pionieristico nel movimento, ma anche perché fu il primo artista a usare la parola reggaeton in una registrazione alla fine del 1992. E proprio questo avvenimento segna la nascita formale del termine reggaeton nella cultura portoricana. Dovete sapere che nel 96, ancora giovanissimo, ha guidato insieme ad altri artisti un'iniziativa per chiedere una retribuzione equa e riconosciuta professionale per gli artisti del suo genere musicale, diventando davvero una delle prime voci della scena underground a chiedere diritti sui lavoratori. E grazie a questo suo carattere, infatti, nella sua carriera, ha promosso e collaborato con diverse generazioni di artisti, diventando un ponte per la crescita e anche l'internalizzazione del reggaeton e della musica urbana latina. E ora ascoltiamo la sua più grande collaborazione del 2017, Despacito.
1: Ai.

0: Sito!
1: Tra radio, TV, in spiaggia, in casa, in macchina, per strada o al ristorante, nel 2017 Despacito è diventata un super tormentone sudamericano, fenomenale anche in Italia. La canzone di Luis Fonsi con la collaborazione di Daddy Yankee in pochissime settimane è entrata nella testa di chiunque, segnando l'estate del 2017. Pensate che quell'estate, nella classifica dei singoli italiani, il brano di queste due superstar sudamericane era in testa davanti anche al grande tormentone Shape of You di Ed Sheeran e al ritorno di Iglesias con Súbeme la radio, in quella che forse è stato lo scontro principale dell'estate 2017. Infatti questa collaborazione con Luis Fonsi su Despacito ha raggiunto il primo posto nella Billboard Hot 100 ed è diventata una delle canzoni di maggior successo nell'era dello streaming, battendo numerosi record globali, posizionandosi anche per mesi come il video più visto su YouTube. E infatti famosissimi erano diventate anche le parodie divertentissime di questa canzone. Non so se vi sblocco un ricordo, ma a me viene in mente quella che faceva tipo "apro il frigo". E nello stesso anno Daddy Yankee è diventato l'artista più ascoltato al mondo su Spotify, diventando il primo latino a raggiungere la vetta della lista. Tra i primati del re del reggaeton, oltre alle sue abilità nell'improvvisazione, per 5 anni di fila ha vinto lo Street Jam Reggae Awards. Spicca il record del video musicale più visualizzato nella storia di YouTube, proprio con la clip di Despacito con Luis Fonsi, che ha superato i 4 miliardi di click. E poi, remedia della produzione, Daddy ha inoltre portato all'oro e al platino buona parte dei dischi da lui prodotti. Nel 2022 però Daddy Yankee annuncia tramite un video YouTube di volersi ritirare dalla musica. Le cause? Beh, in realtà non si sa bene perché, ma lui ha dichiarato "Gesù vive in me". Ha quindi dichiarato che il suo ritorno dalle scene ha come obiettivo quello di, cioè il suo ritiro dalle scene ha come obiettivo quello di dedicarsi anima e corpo alla fede. I fan avevano già capito che voleva ritirarsi, ma ciò che ha colpito di più è proprio questa sua motivazione piuttosto inusuale, diciamo. E nel 2025 abbiamo la testata più diffusa sui social, dal re del reggaeton a uomo di fede. Esce infatti il singolo Sonriel, segnando una svolta verso temi di fede e redenzione. Lui, che per anni è stato il simbolo di un genere urlato, ribelle, fatto di vita da palco e feste senza fine, è riapparso con una canzone che non parla di parti, ma di fede, diventando il sigillo di un percorso che, per Daddy Yankee, è tutt'altro che un ritorno al passato. È un po' un riscatto, un atto di umiltà, un viaggio che va oltre la musica e la fama, alla ricerca di una nuova autenticità non lasciando da parte il suo stile. E infatti, ascoltiamo come è riuscito a unire questa nuova versione di sé tra fede e reggaeton, trasformandola, nonostante tutto, in un tormentone.

E con le note di Sriella ancora in testa, arriviamo ai titoli di coda di questa puntata. La cosa super interessante di questo pezzo è che mentre molti artisti rincorrono l'eterna giovinezza o l'ultimo trend di TikTok, Daddy ha scelto di ascoltare il silenzio, di ritrovare l'uomo dietro al mito. La sua conversione, che nel 2025 ha scosso le testate di tutto il mondo, non è solo un fatto religioso. È soprattutto un messaggio potente per tutti noi. Si può avere il mondo ai propri piedi, il record di visualizzazioni su YouTube, i dischi di platino in salotto, ma se non si ha la pace interiore, si è comunque poveri. Passare da Gasolina a un brano che parla di redenzione può sembrare un salto nel vuoto, ma se ci pensate bene, è la parabola perfetta di chi non ha più nulla da dimostrare al mondo, ma tutto da dire a se stesso. La cosa secondo me bellissima è che Daddy Yankee è famoso anche tra chi non sa di conoscerlo. E dopo tutto, essere una star significa anche questo. Sono pochi infatti gli artisti capaci di produrre hit di portata mondiale come le sue, definito non a caso il re del reggaeton, che se ci pensiamo bene è il genere che più di ogni altro ha lanciato tormentoni negli ultimi anni. E pensiamo un attimo alla musica di oggi. Quando accendiamo la radio o ascoltiamo su Spotify Bad Bunny, Karol G o persino le contaminazioni pop italiane, lì dentro c'è il DNA che proprio Daddy Yankee ha codificato 30 anni fa in un barrio di San Juan. È incredibile pensare che tutto sia partito proprio da quel momento drammatico, da quella pallottola che gli ha tolto il baseball ma gli ha dato una missione. Ci insegna infatti che spesso i no della vita, anche quelli più violenti, sono solo deviazioni verso un destino spesso più grande. Senza quel tragico errore, forse, oggi il reggaeton sarebbe ancora un fenomeno underground confinato nelle strade di Porto Rico, e non la colonna sonora globale che unisce Milano, Tokyo e New York. E quando ballate limbo, alle feste, in spiaggia o non so, in un oratorio, pensateci. Daddy Yankee è un uomo che ha vissuto nel mito del successo, della corona e del potere, per poi capire che la sua vera missione era un'altra. Non possiamo che guardare a un altro re, direi. Ed ecco infatti la chicca musical di oggi. Pensateci bene, Daddy Yankee è stato il sovrano indiscusso della giungla del reggaeton per decenni. Ma come Simba, e qui forse iniziate a capire, a un certo punto ha dovuto guardarsi allo specchio, o meglio, in un video YouTube del 2022, e capire che essere un re non significa solo dominare le classifiche o godersi il prestigio, ma anche assumersi una responsabilità più grande verso se stessi, la musica e la propria comunità. Proprio come Simba torna alle sue radici dopo aver capito chi è veramente. Ramon Ayala ha deciso di tornare alla sua rupe dei re, un po' spirituale, trasformando il suo potere mediatico in uno strumento di fede. Entrambi ci insegnano che il successo senza un senso profondo è solo un trono vuoto. E secondo voi oggi, Daddy Yankee, quel trono di Simba, lo ha riempito? Potete rispondere al 328-8757-845. E allora, per chiudere questa puntata, non c'è brano migliore di quello che celebra l'inizio di ogni nuovo viaggio e la bellezza di trovare il proprio posto nel disegno del mondo. Dalle strade di San Juan alle terre del branco nella savana, questa è la canzone che unisce ogni generazione sotto un unico grande ritmo, un unico grande cerchio, e ascoltiamo il cerchio della vita.

Spero che abbiate capito un po' il volto e la persona che c'è dietro certi tormentoni come Despacito, Gasolina, Il Limbo, e che vi sia piaciuta questa puntata. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Saremo Famosi. Ciao! Saremo Famosi! Dal talento a un sogno. Dalle quinte ai riflettori. Con la vostra Giulia, che poi sarei io.

0: Frozen.
1: E ora pubblicità. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Popolare Network.
4: Quindici e 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Libano nuovi raid israeliani nel sud del paese, nuovi ordini di evacuazione per altri 9 villaggi, oltre che per i quartieri meridionali di Tiro, una delle città più colpite dall'aviazione di Tel Aviv. Sono almeno 4 i morti da stamattina. Nel paese le operazioni militari israeliane continuano, nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore da marzo sia stato prorogato ieri di altri 45 giorni. Questo dopo il terzo round di colloqui tra gli ambasciatori negli Stati Uniti di Tel Aviv e Beirut. La tregua resta dunque solo su carta, così come sulla carta è la tregua a Gaza.
5: La tregua tra Stati Uniti e in Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare, visto che secondo fonti giornalistiche israeliane e statunitensi, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, il paese mediatore tra Washington e Teheran, è oggi in Iran per colloqui che sarebbero stati avviati anche tra gli iraniani e alcuni paesi europei sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha riferito la TV di Stato. A breve il regime di Teheran ha fatto sapere che annuncerà un piano di controllo per lo stretto.
4: Viaggiava insieme alla mamma e alla sorellina di 2 anni la neonata morta di ipotermia poco dopo lo sbarco stanotte a Lampedusa da una barca salpata 36 ore prima dalla Tunisia. Madre e sorellina della Costa d'Avorio sono ora nell'hotspot dell'isola in stato di shock. Le altre 55 persone a bordo, tra cui altri 20 minori non accompagnati provenienti da Burkina Faso, Guinea, Gambia e Sierra Leone, sono anch'esse a Lampedusa. Alcune dei naufraghi hanno segni di violenze inequivocabili sul corpo. Secondo Save the Children, SOS Mediterranei, siamo di nuovo di fronte a una tragedia del mancato soccorso. E un'altra ONG del mare, Sea-Watch, fa sapere che il comandante della nave Sea-Watch 5 è stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco venerdì nel porto di Brindisi di 166 naufraghi. La nave era stata attaccata da alcune imbarcazioni libiche che avevano aperto il fuoco durante le operazioni di salvataggio.
5: È in corso in diverse città d'Italia una manifestazione pro Pali in ricordo della Nakba, letteralmente la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi nel 1948. Ieri l'anniversario al corteo nazionale di Milano sarà presente anche Saifa Bukeshek, l'attivista della Glomus Sumud Flottiglia, arrestato nei giorni scorsi da Israele in alto mare mentre la missione era diretta verso Gaza. Le barche da flottiglia ancora in navigazione sono al momento ferme sulle coste turche per il maltempo.
4: E a Londra decine di migliaia di persone sono in strada per 2 marce parallele. La prima, United Kingdom, organizzata dall'estrema destra, e il controcorteo Propal. La polizia ha riferito che alle ore 13 locali, cioè le 14 italiane, erano già stati effettuati 11 arresti per una varietà di reati.
5: È arrivata in Grecia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per partecipare allo Europe Gulf Forum, un summit a porte chiuse in un resort di lusso. A fare gli onori di casa sarà l'imprenditore greco Kyriakou, presidente di Antenna Group, che da poco ha acquistato il controllo di Repubblica. Nel programma della Presidente del Consiglio gli incontri con l'emiro del Qatar Altani, un vertice sull'immigrazione col premier greco Mitsotakis, quello maltese Abela, il presidente di Cipro Christodoulis.
4: C'è stato un incidente sul lavoro nel Pavese, un uomo di 60 anni è caduto da un'altezza di 3 metri mentre effettuava dei lavori di pulizia in un capannone a Lungavilla, nell'oltrepò Pavese, battendo la testa. Ora è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia.
5: In Bolivia proteste e blocchi assediano La Paz, la capitale, a innescare le mobilitazioni contro il presidente Rodrigo Paz, il cui governo si è insediato a novembre scorso, sono state le rivendicazioni salariali di insegnanti e sindacati, le proteste dei trasportatori contro la qualità dei carburanti e le contestazioni indigene alla riforma agraria. Col passare dei giorni la tensione si è radicalizzata, la federazione Tupac Ataria ha avviato blocchi a tempo indeterminato chiedendo le dimissioni del presidente, mentre dirigenti del sindacato centrale operaio boliviano e il movimento Aymara si sono uniti alla protesta. La PAS ieri violenti scontri con l'uso di dinamite tra minatori e polizia.
4: Alle Maldive è morto uno dei sommozzatori dell'esercito che si era sentito male stamattina nel tentativo di recupero dei corpi di 4 ricercatori italiani deceduti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Secondo i media locali, la causa è la malattia da decompressione, quando cioè bolle di gas si formano nel sangue e nei tessuti, cosa che si verifica in genere quando un subacqueo risale troppo velocemente da acque profonde. Intanto le autorità maldiviane hanno aperto un'indagine per capire perché il gruppo di 5 italiani fosse oltre il limite di 30 metri, consentito questo limite per le immersioni alle Maldive. Un'inchiesta è stata aperta anche dalla Procura di Roma. Le notizie tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
3: Popolare Network.
0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
6: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
7: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
6: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Asti. Vi segnaliamo che domani, domenica 17 maggio, a partire dalle 9:30, si svolgerà il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo Solbrito. In particolare la corsa attraverserà le provinciali 48, 16 e 2 tra i comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso della gara. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: giù come aerei abbattuti.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

faccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. In quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Solare Network.
1: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Libano oggi nuovi raid israeliani e nuovi ordini di evacuazione per altri 9 villaggi nel sud del paese. Sono almeno 6 i morti da stamattina. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono più di 2.900 le vittime e oltre 9.000 i feriti dall'entrata in vigore da marzo del cessate il fuoco solo su carta con Israele. Le operazioni militari di Tel Aviv dunque continuano, nonostante la tregua sia stata prorogata ieri di altri 45 giorni, dopo il terzo round di incontri con gli ambasciatori negli Stati Uniti di Tel Aviv e Beirut. Intanto a Gaza, dove c'è un altro cessate il fuoco con ripetute violazioni, Hamas ha confermato l'uccisione del leader delle brigate Qassam, il suo braccio armato, cioè al-Haddad, morto ieri sera insieme a civili palestinesi.
2: Sono in corso in diverse città d'Italia le manifestazioni in memoria della Nakba, la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi dalle loro terre nel 1948, ieri l'anniversario. Al corteo nazionale di Milano oltre 5.000 persone hanno sfilato, stanno ancora sfilando, tra loro anche Saifa Abu Keshek, l'attivista portavoce della Global Sumud Flottiglia, che è stato arrestato nei giorni scorsi in alto mare da Israele mentre con le navi era in la missione era diretta verso Gaza. Le barche da flottiglia sono al momento ferme sulle coste turche per il maltempo in attesa di riprendere il viaggio.
1: La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Secondo fonti giornalistiche israeliane e americane, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran, è oggi in Iran per colloqui. Colloqui sarebbero stati avviati anche tra gli iraniani e alcuni paesi europei sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo ha riferito la TV di Stato di Teheran. A breve il regime ha fatto sapere che annuncerà un piano di controllo per lo stretto.
2: A Lampedusa sono rimaste per ora nell'hotspot dell'isola in stato di shock la madre e la sorellina di 2 anni della neonata morta stamani dopo il salvataggio da parte della guardia costiera da un barchino su cui viaggiavano da 36 ore dalla Tunisia. La bimba aveva presumibilmente qualche settimana di vita, la madre è originaria della Costa d'Avorio, le altre 55 persone a bordo sbarcate sono tutte africane, tra loro 20 minori non accompagnati provenienti da Burkina Faso, Guinea, Gambia, Sierra Leone. Secondo Save the Children e SOS Mediterranee siamo di fronte di nuovo a una tragedia del mancato soccorso in mare.
1: E si inaspriscono le misure contro la ONG del mare Sea-Watch. Dopo il sequestro di documenti e strumentazione della nave Sea-Watch 5 e l'interrogatorio della polizia per 2 membri dell'equipaggio della nave, oggi il comandante è stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La ONG denuncia un'escalation paradossale, visto che proprio la Sea-Watch 5, durante l'ultimo salvataggio conclusosi a Brindisi, con 166 naufraghi salvati, era stata oggetto di un attacco con armi da fuoco da parte di 2 motovedette libiche, 2 delle imbarcazioni donate dall'Italia alla cosiddetta Guardia Costiera Libica.
2: La Presidente del Consiglio Meloni da oggi pomeriggio in Grecia per partecipare al Europe Gulf Forum, un incontro a porte chiuse in un resort di lusso tra think tank e incontri politici con l'emiro del Qatar, ad esempio. Domani ci sarà un quadrilaterale con Grecia, Malta e Cipro sull'immigrazione. Meloni oggi ha cercato di valorizzare la dichiarazione del Consiglio Europeo di ieri al vertice di Chisinau in Moldavia sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e le politiche migratorie. Secondo la Presidente del Consiglio, la dichiarazione di Chisinau riconoscerebbe la legittimità per le nazioni a soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, cioè come il cosiddetto modello Albania e l'esternalizzazione dei centri per il rimpatrio.
1: La crisi del governo Starmer. Wes Streeting, ex ministro britannico, ha confermato poco fa la sua candidatura alla leadership del partito laburista per sostituire Keir Starmer. Abbiamo bisogno di una vera competizione con i migliori candidati in lista. Io mi candiderò, ha detto alla stampa. Streeting ha poi aggiunto di non voler forzare una competizione immediata perché non sarebbe nell'interesse del partito averla prima che Andy Burnham, sindaco di Manchester, tra i favoriti per l'eventuale corsa alla guida dei Labour, abbia avuto la possibilità di tornare in Parlamento. Possibili dimissioni di Starmer dopo il caso Mendelssohn, legato a Jeffrey Epstein, e la sconfitta elettorale delle amministrative del 7 maggio potrebbero arrivare a breve, questo secondo quanto riportavano almeno stamattina i media britannici.
2: E alle isole Maldive è morto uno dei sommensatori dell'esercito che si era sentito male stamani nel tentativo di recuperare i corpi dei 4 ricercatori italiani deceduti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Secondo i media locali, la causa è la malattia di decompressione, quando cioè le bolle di gas si formano nel sangue e nei tessuti, cosa che si verifica in genere quando un subacqueo risale troppo velocemente dalle acque profonde. Intanto le autorità maldiviane hanno aperto un'indagine per capire perché il gruppo di 5 italiani fosse oltre il limite di 30 metri consentito per le immersioni alle Maldive. Un'inchiesta è stata aperta anche dalla Procura di Roma.
1: E le notizie tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
4: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.

0: con voi a raccontare storie di musica e di carcere Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Gilaus Rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
2: Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
3: Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare a una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
2: I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
3: La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. «Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake», spiegò. «Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa».
2: Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
3: Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Rehab a cantare Amy Winehouse.

0: Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di J-House Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
1: Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio nel 2011 nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un

0: celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
1: La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
0: Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai. Pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
1: Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce due uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
0: Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
1: Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jailhouse Rock, come abbiamo detto, è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003. Il titolo è Frank. Disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.

0: In My Bed siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni e anni e anni, sin dalle sue origini, è stato e lo è ancora Carmelo Cantone. Carmelo Cantone, che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia, poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, e poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione, ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
1: Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
2: Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura, perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in casa, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività. Riesco a immaginarmene pochissime. I rischi che corrono loro e il problema è che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi, aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spectre penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere è una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere come che deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo soprattutto di relazioni.
3: Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando, che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto, ma è un civile. Insomma, c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli diversi nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
2: Nel progetto in corso di produzione, incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè si va a creare uno spezzettamento di competenze fra più direzioni generali, fra più settori, si sgancia, e questo è un aspetto che ritengo utile sottolineare, si sgancia la questione della gestione dei dati. E sappiamo che massa di dati sensibili, riservati, possono essere veicolati attraverso l'amministrazione penitenziaria, affidando la gestione di questi dati come figura apicale a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati. Ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa, per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità. Mi sembra tutto molto equivoco. E non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni. Aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio, disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. Cioè una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è una raccolta di carriere. Che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente, dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
3: Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti, Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
2: Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con Languzzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. E il messaggio della riforma con la Gozzini era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata, che ha dovuto vedere determinate risposte, vedersi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi, ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti. Insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenza in carcere di persone tossicodipendenti, e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione, da partire dagli inizi degli anni 2000 in particolar modo, la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. E a tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi, di investire. Il carcere degli anni 80 non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena, e in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti, e gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni invece.
3: Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di J-Laus Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.

Stronger Than Me, Amy Winehouse, in questa puntata di Jailhouse Rock che come ogni settimana entra in carcere. Lo fa con il giornale radio dal carcere, da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Queste sono le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Votaci come a New Orleans. Ce ne andiamo di nuovo in America. L'abbiamo già fatto quando il nuovo sindaco di New York ha nominato un ex detenuto alla guida del sistema carcerario cittadino. Lo facciamo anche stavolta perché a New Orleans, in Louisiana, un uomo di 62 anni, Kelvin Duncan, è stato eletto alla carica di cancelliere del tribunale. Kelvin è stato condannato a 40 anni di carcere per omicidio. Ha sempre sostenuto di essere innocente, ma colpevole o no, si è fatto decenni di carcere nel peggior istituto dello Stato. Una volta fuori, si è laureato, ha creato un'organizzazione che si batte per i diritti dei detenuti ed è stato eletto a quella carica. E le sue prime parole al momento della proclamazione sono state: «L'ho promesso prima di essere eletto e ora farò di tutto per quelle decine di migliaia di persone sbattute e abbandonate nelle nostre galere». Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
2: Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo, però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane dispendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi ai edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa: le carceri sono solo transiti inutili per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed uguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita, a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea, G12.
3: Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione e ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strati, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società e il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali? Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano G12.
4: Io, visto nel momento in cui siamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola da piccoli, accrescendo. Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Massimo G12.
5: Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di tipo umanistico. Diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021 e ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere, ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
6: Parli di demoni,
5: sì.
6: Ecco, quindi quando hai parlato di demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, ok, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi demoni
5: combattono i demoni.
6: Si accolgono, cerchiamo di accogliere. Sì, esatto, è riuscire ad accogliere e dare un significato.
5: Perché per noi, parlando da detenuto proprio in carcere, è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso.
6: Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole, perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi, che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva e incondizionata. L'ultima caratteristica è invece la congruenza, accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa, dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta, e continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante. Quindi ci sono persone che partecipano da 6-7 mesi, e si crea proprio un percorso di crescita e di consapevolezza nella gestione delle emozioni.
5: Il cortometraggio
6: è molto interessante, perché da qui è nato un cortometraggio, è venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto fuori un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
5: È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezza e anche di, come piace dire a Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista.
6: Grazie a te.
5: Spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio.
7: Bene amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Rebibbia, che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini, termina con un affaccio su un belvedere panoramico, dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone, come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono. Pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme. Come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
8: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back to Black, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
9: Buonasera a tutti, cari ascoltatori di J-Louse Rock. Come sempre, dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate, vi presentiamo un omaggio alla cantante venuta a mancare il 23 luglio 2011, Amy Winehouse. Questa sera abbiamo alla voce Gabriele, che ci saluta.
10: Ciao a tutti.
9: Alla tastiera Ciro.
11: Ciao a tutti.
9: Alla batteria Roberto.
12: Ciao.
9: Al sax Giuliano.
13: Ciao.
9: E al basso Luca, che oggi non ci può salutare, vi saluto io. Ciao ragazzi, al posto di Luca ci ha aiutato come sempre il caro Claudio al mixer.

0: Black a cantare non era Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
1: Beh, questo è un avviso ai radioascoltatori che in qualche modo, per esempio, possono avere un impegno carcerario come volontari, che ne so, educatori, chiunque sia, ma i detenuti stessi, ma lo dico anche ai poliziotti o al direttore. Beh, sappiate che da ora in poi in carcere è tutto un po' più complesso e torbido, cioè la persona che incontrate indivisa o non indivisa, non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità. Gli agenti provocatori. Quindi quando si sta in galera chiedete bene bene alla persona: scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?
0: E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo Body and Soul.

Body and Soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni, oscillano 4.1, 4.2, bisognerebbe capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini, però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà, il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.

0: Our Day Will Come, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata dedicata a Amy Winehouse, grandissima voce. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Gonnella.

Ciao, io sono Cinzia e cerco storie per passione. Storie vere, quelle che non fanno rumore ma restano. Le raccolgo camminando tra paesi e montagne, ascoltando le persone, lasciandomi guidare dalla curiosità. E poi le porto qui perché possono diventare anche vostre. Quella di oggi parla di una casa speciale. Ci sono case che sembrano restare ad aspettare, case che restano chiuse per anni, con le finestre rivolte verso il paese, come se continuassero a guardare la vita scorrere senza poter più farne parte. Sono case che hanno custodito voci, passi, fatica, risate e che a un certo punto rimangono in silenzio. E quando questo accade in montagna, quel silenzio sembra ancora più forte, perché la montagna sa conservare i ricordi, ma sa anche far sentire le assenze. Quando sono arrivata a Prea, in Valle Ellero, Cuneo, era mattina presto. Il sole stava appena ricominciando a scaldare i tetti e le pietre grigie del borgo e l'aria avevano quell'odore che solo i paesi di montagna sanno conservare. Legna, silenzio e qualcosa di antico che ti fa capire subito che sei in un luogo dove il tempo scorre in modo diverso. Le case sembravano ancora addormentate, le strade vuote, e mentre camminavo tra quelle pietre mi sono accorta di una casa che attirava il mio sguardo. Era una casa semplice, in pietra, una di quelle che non gridano per farsi notare, ma che raccontano molto a chi lo osserva. Una casa che per anni era rimasta chiusa, affacciata sul paese come in attesa di qualcuno che tornasse a darle voce. Una casa di famiglia, una di quelle che rischiano di spegnersi lentamente quando le generazioni cambiano e i ritmi della vita portano tutti altrove. E invece questa casa oggi è tornata a vivere, è tornata a respirare, e dietro questo ritorno c'è Cristiano insieme alla sua famiglia, perché certe scelte non si fanno mai da soli. Accanto a lui ci sono la mamma Marilena, la moglie Francesca, la sorella Giorgio e poi i cugini Massimo e Nicoletta, che sono stati parte attiva di questo percorso, condividendo idee, materiali, scelte, ma soprattutto condividendo il desiderio di non lasciare che questa casa si spegnesse. Perché spesso in montagna succede che le case si spengono e le frazioni si spopolano. Cristiano ha deciso di non lasciare morire quella casa. Ha deciso di intraprendere la lunga e complicata strada della ristrutturazione, cercando di mantenere intatta l'anima di quel luogo, senza stravolgere la storia. Perché ristrutturare una casa di famiglia non è mai solo un lavoro tecnico, è un percorso emotivo fatto di ricordi che riaffiorano, di racconti che tornano, di dettagli che assumono un significato profondo. I momenti difficili non sono mancati, come sempre accade quando si rimettono insieme muri e memorie. Ma la determinazione ha avuto la meglio. Cristiano ha investito, ma tutti gli hanno dato davvero il cuore. Ed è proprio questo che si percepisce entrando in questa casa. Non è solo una struttura rinnovata, è una casa che porta ancora dentro la vita che ha custodito.

Ad agosto del 2025 nasce ufficialmente la Ka Dvetu, un nome che racconta subito una storia. Vetu era il soprannome del nonno, conosciuto da tutti in valle, un uomo che aveva lasciato un segno, uno di quei personaggi che diventano parte della memoria collettiva di un paese. Cristiano mi racconta che inizialmente aveva pensato a un nome diverso, più moderno, più accattivante. Poi, insieme alla sua famiglia, ha capito che non poteva essere così, perché quella era la Ka di Vetu e doveva continuare a raccontarlo. Quando sono stata invitata a partecipare a una riunione di famiglia nella casa appena ristrutturata, ho capito subito che non si trattava solo di un restauro. C'erano la mamma di Cristiano, suo fratello, due fratelli tornati nella casa dove erano nati, dove avevano vissuto l'infanzia. E mentre parlavano, i ricordi uscivano uno dopo l'altro. Le castagne portate a casa nei sacchi, gli animali da accudire, la fatica quotidiana, le feste di paese, la vita semplice e dura di un tempo.

Poi, a un certo punto, ho chiesto a Marilena quanto fosse contenta di vedere di nuovo viva quella casa. Lei ha sorriso, poi si è commossa e ha detto soltanto: "Direi che contenta è dire poco". In quella frase c'era tutto: la nostalgia, la gratitudine, l'orgoglio e anche la consapevolezza che qualcosa che sembrava perduto era tornato a vivere. Oggi la Kat Vetu è tornata a essere una casa viva, ma non solo come luogo di ricordi, è diventato uno spazio accogliente, aperto a chi cerca il silenzio, la lentezza, l'autenticità della montagna. A gestirla c'è una coppia che ha scelto di cambiare vita, Gabriella e Gianmarco. Lei, maestra, ha lasciato la scuola per dedicarsi alla ristorazione. Lui, ex cartongessista, ha imparato a cucinare per passione, una scelta coraggiosa anche la loro, fatta di cambiamenti e di fiducia. Mi raccontano che all'inizio non è stato facile, ma ogni volta che qualcuno arriva, si ferma, apprezza il silenzio, la vista, la cucina, sentono che ne valsa la pena. C'è un piccolo ristorante, pochi coperti, un'atmosfera familiare, una terrazza in legno che si affaccia sulla valle e regala tramonti silenziosi interrotti solo dal rumore dei campanili.

minuscolo e bellissimo, dove i muri delle case sono colorati da murales che raccontano leggende, mestieri antichi e scene di vita quotidiana. Un museo a cielo aperto. Durante l'inverno il paese si anima con il presepe vivente, uno dei più suggestivi della provincia di Cuneo, capace di riportare ogni anno centinaia e centinaia di visitatori tra stalle, cantine e cortili pieni di luce e profumo. Questa è la storia di una casa che è tornata a vivere, ma anche la storia di una comunità che continua a resistere, di radici che non si spezzano, di persone che decidono di credere ancora nei propri luoghi. Quando sono andata via da Prea, ho avuto la sensazione che certe case non tornino a vivere solo per chi le ristruttura, ma anche per chi passa, per chi entra, per chi ascolta la loro storia. Perché quando una casa torna a respirare, in qualche modo torna a respirare anche un pezzo di montagna. Ho scoperto una casa che è tornata a vivere, ma soprattutto una storia fatta di famiglia, memoria e coraggio. Una storia che racconta che a volte basta qualcuno che creda ancora nelle proprie radici per far tornare a respirare non solo una casa, ma un intero luogo. Io sono Cinzia e questa era una delle mie storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti davvero.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che per lavori lungo la A32 Torino-Bardonecchia è chiuso l'ingresso di Susa in direzione Bardonecchia. Per questo breve appuntamento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: E ora pubblicità.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. E con il tuo 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere sei con noi ogni giorno. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
4: Per quest'oggi, sabato 16 maggio, la meditazione è curata dal pastore Michel Charbonnier della Chiesa Valdese di Torre Pellice. In coda ascolteremo il canto Geova, You are the Most High. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizioni Claudiana, sono letti per questo mese di maggio da Gianluca Bagliano della Chiesa Valdese di Coazze.
5: Dal libro di Giobbe, capitolo 9, versetto 4. Dio è saggio e grande in potenza. Chi gli ha tenuto fronte e se ne è trovato bene? E proseguiamo dalla prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 5. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
6: Giobbe, nel mezzo della sofferenza, dello smarrimento, pronuncia parole dure, solenni. Dio è saggio di cuore e potente in forza. Chi gli ha resistito ed è rimasto illeso? E l'abbiamo ascoltato, la prima lettera di Pietro aggiunge: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. E c'è una parola che unisce questi due testi: resistere. Però è interessante perché in Giobbe nessuno può resistere a Dio, o almeno nessun saggio può resistere a Dio, mentre in Pietro, nella prima Pietro, è Dio che resiste ai superbi. Dio resiste ai superbi. Nessuno può ergersi davanti a Dio pretendendo di possederlo, di usarlo, di piegarlo ai propri interessi. Eppure è proprio questa tentazione che attraversa continuamente la storia umana: trasformare Dio in una bandiera, in un'arma, in una giustificazione delle proprie ambizioni, delle proprie guerre, delle proprie violenze. In questi tempi vediamo immagini inquietanti, leader politici circondati da predicatori e guide religiose che invocano la benedizione di Dio mentre si alimentano conflitti, bombardamenti, escalation militari, logiche di dominio e di morte. È qualcosa che colpisce più che profondamente, perché è una blasfemia, perché c'è una differenza radicale tra pregare per la pace e pregare perché Dio sostenga la forza di chi sgancia le bombe dicendo di voler costruire la pace. C'è una differenza enorme tra invocare consolazione per le vittime e usare il nome di Dio per consacrare il potere. In fondo la Bibbia chiama tutto questo superbia. La superbia non è soltanto sentirsi migliori degli altri, è qualcosa di molto più radicale, è credere di poter tirare Dio per la giacchetta, di poter parlare al suo posto, di averlo dalla propria parte, di poterlo trascinare dentro le proprie guerre. È l'illusione che il proprio potere coincida con la volontà divina. Ed è qui che risuonano le parole dell'Apostolo Pietro. Dio resiste ai superbi. Perché? Perché la superbia distrugge la vita, distrugge la fraternità, distrugge la pace. La superbia chiude le mani, chiude il cuore, rende incapaci di ascoltare gli altri, di ascoltare il dolore degli altri, di ascoltare il grido degli altri, che pure sale a tutti noi, eppure persino noi, che non siamo quelli nei posti di potere, facciamo fatica ad ascoltarlo. Perché? Perché quando l'Evangelo ci mostra invece un Dio completamente diverso, un Dio che non resta dalle parti dei potenti, ma che ode il grido delle vittime, che nell'incarnazione si avvicina agli ultimi, alle vittime, agli oppressi, un Dio che non benedice la violenza, la subisce, un Dio che non schiaccia i nemici, ma muore perdonando. L'umiltà cristiana non è debolezza, è riconoscere che non siamo il centro del mondo, che non possiamo pretendere Dio per noi stessi, che nessuna nazione, nessun esercito, nessuna ideologia può impadronirsi dell'Evangelo. L'umiltà evangelica è lasciare spazio a Dio invece che noi stessi, a noi stesse, e smettere di usare la fede come uno specchio della nostra potenza, e avere il coraggio di dire: Signore, converti il nostro cuore, non quello del mio nemico, converti le nostre parole, converti le nostre comunità. Perché Dio non si lascia catturare dalle bandiere o dai discorsi di potenza. Il Dio della Bibbia continua ostinatamente a stare dalla parte della vita e della pace, resistendo ai potenti. E forse la grazia comincia proprio qui, quando smettiamo di pretendere di avere Dio dalla nostra parte e ricominciamo invece a chiederci se siamo noi dalla parte di quel Dio che Cristo ci ha raccontato con le sue parole e con le sue azioni. Amen.

Popolare Network.

Modena un'auto piomba sui passanti in centro e travolge una decina di persone, 4 i feriti gravi. Il conducente tenta la fuga ma viene bloccato dai passanti. Avrebbe avuto anche un coltello al momento interrogato in questura e non si conoscono ancora le motivazioni del gesto. Il sindaco dice un atto gravissimo. La tregua tra Stati Uniti e Iran resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Trump vedrà nelle prossime ore i suoi consiglieri, una decisione possibile nelle prossime 24 ore. Teheran insiste intanto sulla strada negoziale. In Libano la tregua non c'è, una decina i morti nel sud, nonostante la proroga del cessate il fuoco di 45 giorni. A Milano in 5.000 in corteo per la Palestina, in piazza il ricordo della Nakba, la cacciata del 48 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Impossibile dire mai più quando a Gaza un genocidio è ancora in corso, dice ai nostri microfoni Saifa Boukeshek, portavoce della flottiglia arrestato e poi rilasciato da Tel Aviv. E stasera a Vienna la finale dell'Eurovision, tra contestazioni fuori e dentro l'evento per la partecipazione di Israele. Spagna, Olanda, Irlanda, Slovenia e Islanda boicottano l'evento e non lo trasmetteranno in TV. Per l'Italia invece ci sarà anche il neo ministro del turismo.

0: 19:33 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. E partiamo, lo avete sentito dai titoli, da Modena. Un'auto ha travolto volontariamente oggi pomeriggio una decina di passanti nel centro città. Il bilancio è di 4 feriti molto gravi, tra cui una donna che avrebbe subito l'amputazione delle gambe, e di 3 feriti più lievi. I pazienti in codice rosso sono stati ricoverati tra Modena e Bologna, e del responsabile al momento la questura ha rilasciato il nome. Si chiama El Kudri Salim, è laureato in economia, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, ma risiederebbe nel modenese. In base a quanto emerge, sembra che l'uomo non fosse affetto da non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Ascoltiamo la ricostruzione dei fatti del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, giunto sul luogo poco dopo.
1: Siamo profondamente colpiti di quello che è appena accaduto qui in pieno centro a Modena. Fortunatamente al momento non ci sono morti, non ci sono vittime, ci sono 8 feriti di cui 4 gravi. E il responsabile di questo atto pazzesco si vede dai video, che è entrato nella strada principale, la via Emilia Centro, e si è fiondata direttamente sulle persone sul marciapiede, facendone carambolare diverse nel suo percorso, poi andandosi a schiantare contro una vetrina. Purtroppo ci sono 4 feriti gravi, a loro va la nostra solidarietà piena. L'uomo giovane, sembra sulla trentina, è sceso dalla macchina ed si è dato alla fuga, ma devo dire, ringraziare 4 o 5 cittadini che lo hanno inseguito, e nonostante lui fosse a quanto pare armato di un coltello, lo hanno atterrato, buttato per terra, catturato, poi sono arrivate le forze dell'ordine, lo hanno loro consegnato quindi in questo momento in questura, e hanno dimostrato un grande coraggio, un grande senso civico. A loro va il mio ringraziamento, grandissimo ringraziamento per il senso, il coraggio e il senso civico che hanno avuto. Sono momenti drammatici, fare supposizioni su quello che è accaduto adesso è troppo presto, tra breve faremo un punto in prefettura con le forze dell'ordine, il prefetto, e cercheremo di acquisire più notizie. L'uomo è in questura, lo stanno interrogando e ci saranno tutte le indagini del caso.
0: Ovviamente nel caso di aggiornamenti nel corso del giornale radio ve li daremo. Ora la tregua tra Stati Uniti e Iran, che resta in vigore, ma il conflitto potrebbe ricominciare presto. Secondo fonti giornalistiche israeliane e americane, Donald Trump convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione sulla ripresa della guerra. Intanto il ministro degli interni del Pakistan, paese mediatore tra Washington e Teheran, è stato oggi in Iran per colloqui. Ascoltiamo il servizio.
2: Gli Stati Uniti spostano i cacciabombardieri e i sottomarini nucleari verso il Medio Oriente. I venti di guerra tornano a soffiare sull'Iran per scongiurare ulteriori attacchi. La leadership di Teheran gioca la carta del multilateralismo e della diplomazia. Due gli esempi. Il primo, la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. La TV di Stato iraniana ha reso noto che, a seguito del passaggio di navi provenienti da paesi del l'Asia orientale, in particolare Cina, Giappone, Pakistan, abbiamo ricevuto oggi informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la marina delle guardie rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito, senza però specificare quali paesi. Il secondo esempio, il ministro degli interni pakistano e il suo omologo iraniano hanno tenuto a Teheran un incontro bilaterale durante il quale si è discusso delle relazioni tra Iran e Pakistan e delle prospettive per la ripresa dei colloqui di pace. Durante l'incontro sono state discusse e analizzate anche questioni di interesse comune, tra cui la pace duratura nella regione e gli ultimi sviluppi regionali. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, aggiungendo che il ministro iraniano ha apprezzato il ruolo costruttivo del Pakistan nella promozione della pace e della stabilità regionale. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
0: In Libano oggi nuovi raid israeliani e nuovi ordini di evacuazione nel sud del paese, dove sono almeno una decina i morti da stamattina. Secondo il Ministero della Salute di Beirut sono più di 2.900 le vittime e oltre 9.000 i feriti dall'entrata in vigore da marzo del cessate il fuoco solo su carta con Israele. Le operazioni militari di Tel Aviv dunque continuano, nonostante la tregua sia stata prorogata ieri di altri 45 giorni. E dopo la visita di Donald Trump in Cina, Vladimir Putin sarà a Pechino martedì prossimo, 19 maggio, per una visita di Stato di 2 giorni. Ufficialmente al centro della visita del presidente russo ci saranno le relazioni tra i due paesi, che puntano a rafforzare la partnership e la cooperazione strategica, ma la tempistica del viaggio e il fatto che non fosse stato preannunciato rivelano che centrali saranno anche le guerre in Ucraina e Iran. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia.
3: Di sicuro possiamo supporre che del dossier Russia se ne sia parlato fra Trump e Xi Jinping nei giorni scorsi. Trump è appena tornato dalla Cina dove era stato in visita e quindi probabilmente vi sarà sicuramente una discussione di questo fra Putin e Xi Jinping. La Cina si era detta, tra le tante cose che sono state riferite e dichiarate durante le giornate di Trump a Pechino, si era detta disponibile a una soluzione pacifica del conflitto russo-ucraino. Quindi probabilmente potremmo vedere un rilancio anche del tema. Chissà se Pechino non vorrà impegnarsi di più rispetto al passato su questo tipo di dossier, anche perché in questo momento sia Stati Uniti che Cina si trovano a fronteggiare due fronti, direttamente o indirettamente, ovvero l'Iran e la guerra russo-ucraina.
0: Sono rimaste nell'hotspot di Lampedusa la madre e la sorellina di 2 anni della neonata morta per ipotermia dopo che la guardia costiera aveva recuperato il barchino su cui viaggiavano da 36 ore. La bimba aveva 5 mesi, la madre è originaria della Costa d'Avorio e anche le altre 55 persone che erano a bordo sono tutte africane, tra loro 20 minori non accompagnati. Per Save the Children e SOS Mediterranee siamo di fronte all'ennesima tragedia causata da chi mette i confini prima della vita. All'inizio dell'anno sono più di 1200 già i morti nei naufragi di cui si ha notizia. E a Lampedusa noi abbiamo raggiunto Francesca Saccomandi, operatrice di Mediterranean Hope.
4: Purtroppo il fatto è che non si tratta ormai di tragedie, non si può chiamarle tragedie, sono dei danni collaterali delle politiche mortifere che l'Unione Europea e l'Italia continuano a mettere in atto. Quindi sì, siamo costernate, siamo arrabbiate e continuiamo a vivere con un forte senso di responsabilità rispetto a quello che succede e che è successo a questa bambina. Sicuramente ci troveremo e ci riuniremo per una commemorazione per ricordare questa bambina e tutte le altre vittime della frontiera, tutte le altre persone uccise dalla frontiera e dalle politiche di frontiera, e continueremo a rendere presente questo nonostante l'invisibilità delle persone in movimento che arrivano sull'isola, che sono completamente separate dal resto della popolazione e che quindi non interagiscono e hanno molto difficilmente possibilità di interagire con chi vive quotidianamente l'isola.
0: Oggi in diverse città d'Italia manifestazioni pro palla in ricordo della Nakba, letteralmente la catastrofe, cioè l'esodo forzato dei palestinesi del 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri l'anniversario, al corteo nazionale di Milano hanno partecipato 5.000 persone. Presente anche Saifa Boukeshek, portavoce della Global Sumud Flottiglia, arrestato da Israele in alto mare 2 settimane fa, mentre la missione era diretta verso Gaza. Ascoltiamolo.
5: Israel aims for people to forget we have been witnessing an absolute blackout since.
6: Israele punta sul fatto che le persone dimentichino. Stiamo assistendo a un blackout informativo assoluto dallo scorso ottobre, quando c'è stato un accordo di tregua solo sulla carta. Da allora sono più di 850 le vittime. Ci sono state più di 2200 violazioni del cessate il fuoco. Quindi quando le persone manifestano, questo ricorda al mondo che la Palestina è ancora occupata e il genocidio è ancora in corso. Diciamo che mai più e mai più per tutti, ma Israele gode dell'immunità. Continua a bombardare. Ieri ha colpito una casa a Gaza, è per questo che dobbiamo continuare la mobilitazione. La flottiglia è un'iniziativa umanitaria che rispetta le leggi internazionali. Quello che fa Israele quando intercetta le barche è criminale e se lo farà di nuovo violerà le leggi internazionali. Deve essere chiaro che l'impunità con cui agisce Israele è il risultato della complicità dei governi europei e anche di quello italiano.
0: Quasi 200.000 persone hanno sfilato oggi pomeriggio al 30° Pride di Bruxelles, carri e colori arcobaleno, per un evento molto sentito, il servizio del nostro collaboratore.
7: Quando i tempi si fanno più bui, noi risplendiamo ancora di più. Con questo messaggio si apre la 30ª marcia del Pride a Bruxelles, una delle più partecipate negli ultimi anni in Europa, a pochi passi dalle istituzioni dell'Unione Europea. L'onda arcobaleno contrasta con il cielo grigio di una giornata fredda e poco primaverile a Bruxelles, ma che comunque non ha fermato decine di migliaia di persone dallo scendere per le strade della capitale belga e riaffermare i valori di tolleranza e uguaglianza su cui si dovrebbe fondare l'Europa intera. sono tantissimi i cari dell'associazione LGBTQ+ che hanno organizzato il Pride di quest'anno, compresi quelli dell'Unione Europea e della NATO che a Bruxelles hanno sede, e di quasi tutti i partiti belgi, dall'estrema sinistra fino alla destra conservatrice attualmente al governo. Sembrerà strano, ma i temi di parità e diritti civili in Belgio sono ormai trasversali e mainstream e possono anche prestarsi a strumentalizzazioni e pinkwashing. Questo non toglie che tra canzoni di Madonna e Lady Gaga si sentano anche cori come "Siamo tutti antifascisti" in italiano e "antirazzisti", con bandiere arcobaleno che sventolano al fianco di quelle nere, rosse, bianche, verdi della Palestina e blu con le 12 stelle gialle dell'UE. Perché oltre alla celebrazione dell'orgoglio LGBTQ+, il Pride è anche il momento della lotta contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, e dove meglio del cuore dell'Europa per ribadirlo. Da Bruxelles, Federico Bazzini per Popolare Network.
0: Quest'anno l'attenzione di molti Pride e campagne contro l'omo-lesbo-bitransfobia è dedicata al Senegal, dove dal 30 marzo è stata promulgata una legge che raddoppia le pene contro l'omosessualità, definita atti contro natura, e che col-

0: che è a cavallo di battaglia del primo ministro Sonko. Non è una legge che va contro l'espressione popolare, anzi l'accompagna. Le condanne che, tra virgolette, che ne sono uscite fuori in questo periodo riguardano pochi esponenti. Ad esempio abbiamo Elhaji Amadou Sall, che è un ex ministro della giustizia di due governi fa, quindi diversi anni fa, che ha parlato proprio di caccia all'uomo, ma lui non è pro LGBT, dice che c'è un eccesso. Essendo avvocato, lui lavora per la tutela, no? Per lo Stato di diritto. Poi abbiamo avuto anche un'altra uscita di un altro politico, Abdou Mbou, sempre un signore, un politico anziano, che dichiara che gli omosessuali non vanno linciati ma vanno curati. Le difese che ci sono di questo tipo.
1: Stasera a Vienna la finale della 70ª edizione dell'Eurovision. Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, dopo aver chiesto la sospensione di Israele per il permanere delle condizioni di occupazione e violenza a Gaza in Cisgiordania, hanno boicottato la gara e non sono presenti. Per l'Italia invece ci sarà anche il neo ministro del turismo Mazzi. Molti artisti in questi anni si sono schierati in maniera molto netta sul boicottaggio di Israele, tra loro c'è il gruppo irlandese Kneecap. DJ Provai è uno dei frontman del gruppo, intervistato per noi da Matteo Villace e Nicolo Vecchia.
2: Yeah, there's a funny thing happening in Ireland at the minute, where the Irish broadcaster RTE, so they're not going to broadcast the Eurovision, they're going to play Father Ted.
3: In Irlanda in questo momento sta succedendo una cosa molto divertente. L'emittente nazionale RTE ha deciso di non trasmettere l'Eurovision e al suo posto manderà in onda Father Ted, una sitcom irlandese degli anni 90, davvero esilarante. All'epoca gli autori avevano realizzato una parodia dell'Eurovision intitolata A Song for Europe ed è proprio quella che RTE trasmetterà nella stessa fascia oraria. L'ho trovata una scelta bellissima. E poi pensaci, la parola stessa boicottaggio viene dall'Irlanda. Il termine è nato lì quando i proprietari terrieri imponevano affitti esorbitanti e la gente si è ribellata dicendo basta, non paghiamo più. È in quel momento che le persone hanno scoperto quanto potere hanno quando semplicemente si rifiutano di accettare le cose così come stanno. Ed è esattamente lo stesso principio del movimento BDS oggi, un movimento potentissimo che ha messo in ginocchio moltissime aziende, e giustamente, perché ci sono tante aziende che guadagnano sulla morte di bambini, donne e uomini in tutto il mondo, e in particolare in Palestina in questo momento. Quindi sì, fuck you Eurovision.
2: Lots of companies are profiting off the death of children, women and men all around the world, you know, and especially in Palestine at the minute. So yeah, fuck Eurovision.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22:30, in redazione Claudio Iliampaglia e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
4: Popolare Network.

0: version.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. Concedetemi di aprire, nonostante il piovvigginare di questi giorni, in modo solare e quieto la puntata. Sarà relativo, ma quel che è certo è che solare è questo classico. Leggasi capolavoro degli Eagles. Non si taci quindi di gusti o sentori nicchianti questa trasmissione, che spesso nella nicchia musicale scende, perché qui siamo nelle vesti di una popolare elevazione con un brano meraviglioso dal titolo Desperado.

Quando a una cena oppure in qualsiasi altra occasione conviviale vi capiterà di parlare di un batterista che è anche voce solista di un gruppo, sentirete sempre qualche voce levarsi stupita e il solito neofita o finto neofita di turno esclamare: ma come fa? Oppure: certo che bisogna essere proprio bravi e coordinati. E di rimando non mancherà l'esperto in pop o rock che saccente esclamerà: ma come? Pensa a Phil Collins, che solitamente è sempre il primo nome a uscire, in alternativa va detto a Ringo Starr. Un gradino sotto Roger Taylor, oppure il Dave Grohl di quella creatura meravigliosa che furono in Nirvana prima che la carriera dello stesso Grohl prendesse pieghe discutibili. Per quanto riguarda questa trasmissione, il saccente presentatore si limiterà ad introdurvi il batterista cantante Don Henley, degli Eagles naturalmente, e questa sua solista è non casuale, viste le giornate, Praying for Rain.

Questo brano di Don Henley mi porta a farvi ascoltare il buon Dan Fogelberg. Andatosene presto, nel dicembre del 2007, ad appena 56 anni. Autore che ha saputo coniugare con gusto la classicità del folk a una scrittura pop che ebbe sicuramente l'apice della sua riuscita artistica, diciamo così, e anche commerciale, perché no, in un brano del 1981 che ci ascoltiamo, Leader of the Band.

C'è una canzone, una ballata, che malinconicamente mi fa stare bene. Perché si può star bene anche nella malinconia, quasi accettando le increspature della vita, la natura duplice e intricata della vita. Tim Hardin nella sua malinconia, per l'appunto anche distruttiva, lo sapeva bene. D'altronde non avrebbe altrimenti potuto scrivere quell'inarrivabile, davvero inarrivabile capolavoro, che è How Can We End Onto a Dream?

da una ballata meravigliosamente malinconica a una malinconia in chiave cool jazz. Il passo è breve. E cosa di meglio del suono dolce e cullante del sassofono tenore di Stan Getz, caldo, sinuoso, vibrante, in questa Nobody Else But Me.

Se dovessi di rimando affraternare per un attimo il sassofono di Stan Getz a quello di un altro jazzista, i nomi a far capolino nella mente sarebbero due, sicuramente: Jerry Mulligan e Paul Desmond. Per delicatezza, tocco e quella dolce magia del suono a cullare, come dicevo in precedenza. Questa sera ho deciso di affraternarvi il primo dei due, Jerry Mulligan, con il suo sestetto e questa sua Festival Minor.

Lee Konitz, altro grande sassofonista, in questo caso contralto e soprano, sulla scia del suo maestro Lenny Tristano, ha seguito una strada interessantissima di pura improvvisazione intuitiva, scevra da pianificazioni, da leaks o da pattern, per utilizzare qualche parola tecnica. E quindi quelle che sono spesso delle semi-improvvisazioni, improvvisazioni studiate, per l'appunto pianificate. Warner Marsh proveniva anche egli dalla Cool School di Lenny Tristano e come Konitz rimase fedele per tutta la sua relativamente breve vita agli insegnamenti del maestro. Insieme hanno dato vita a un gioiello intitolato Lee Konitz with Warner Marsh, dal quale ci ascoltiamo una reinterpretazione del classico parkeriano devisiano, dilemma che probabilmente persisterà in eterno. Non ci sono più né Charlie Parker né Miles Davis per svelare chi scrisse effettivamente questo brano, intitolato Donna Lee.

batti ben su del bebop, cantava Paolo Belli con i suoi bolognesi Ladri di bicicletta inizio anni 90. E allora dal cool jazz e le improvvisazioni libere di Lee Konitz e Warren Marsh, un salto nell'arte del padrino prolifico Sonny Stitt, per il quale scegliere un brano in chiave bebop fra i suoi più di 100 album, immaginerete, non è cosa semplice. Io comunque ne ho pescati due. Ho pescato due perle che vi faccio ascoltare appaiate. È inutile sprecare con un intermezzo quest'arte. I loro titoli: If I Had You e Alone Together.

E così, siamo giunti alla fine anche di quest'altra puntata di Good Times, Bad Times. Siamo partiti con un classico degli Eagles, abbiamo sentito la voce solista di Don Henley, Dan Fogelberg, Tim Hardin, quindi grande, grande musica folk. Ci siamo buttati nel cool jazz, nel bebop. E voglio chiudere, quindi, su questa scia con un classico, sempre in chiave jazz, del grande Ben Webster, ovvero Dell's Hall. A me non rimane che ringraziarvi, come sempre, per essere stati all'ascolto. Riguardatevi. Fabio Pasquet ai microfoni. Good times, bad times.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa.

Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Dentro i secondi, tutti i lunedì sera, il Monday Night sportivo di RBE.
1: Ready for play.
0: Informazioni, interviste e approfondimenti con ospiti vicini e lontani alla scoperta della parte più bella dello sport.
2: Dentro i secondi, tutti i lunedì alle 21 in radio e in TV sul canale 87 del Digitale Terrestre.
3: Ci sono eventi che sembrano appartenere a mondi diversi, eppure parlano della stessa cosa: la fragile illusione del controllo, il sottile confine tra destino e volontà. Restano nella memoria come un racconto più grande, come una storia che continua a vivere anche dopo la sua fine. La semifinale dei mondiali del 1982 tra Francia e Germania Ovest a Siviglia è uno di questi momenti. Non solo una partita di calcio, ma una sequenza di tensione, coraggio e imprevisti, dove ogni passaggio, ogni sguardo e ogni gesto sembra deciso da forze più grandi dei 22 uomini in campo. Come nel cast di un grande film, ci sono molti protagonisti: Platini, Battiston, Giresse, Tigana, Schumacher, Rummenig, Fischer. La Francia sembra disegnare il calcio con la mente, anticipando ogni movimento. La Germania Ovest, invece, vive nella costante condizione di tenacia e forza, pronta a trasformare la caduta in opportunità, la sofferenza in determinazione. Allo stesso modo, Barry Lyndon, il film di Stanley Kubrick del 1975, racconta la storia di un uomo che tenta di piegare il destino alla propria volontà. Ambientato nell'Europa del Settecento, tra saloni illuminati a candela, costumi di seta e campi di battaglia, Redmond Barry cerca di scalare una società che non gli appartiene. Ogni incontro, ogni alleanza, ogni tradimento segna un passo verso la conquista del suo mondo, eppure ogni certezza è fragile, pronta a crollare di fronte all'inaspettato. A prima vista, una semifinale dei mondiali e un film di Kubrick sembrano due universi lontanissimi. Uno è il rumore di uno stadio pieno, l'energia di 22 giocatori che corrono dietro un pallone, la tensione di una partita che decide una finale mondiale. L'altro è un racconto lento, costruito con la precisione di un quadro, dove ogni scena sembra dipinta e ogni gesto è osservato con distanza quasi chirurgica. In questo episodio di Campeon proveremo a seguire due storie che solo all'apparenza scorrono in maniera parallela. Due percorsi lontano nel tempo e nello spazio, ma accomunati dalla stessa domanda: quanto possiamo davvero controllare il nostro destino? Ci sono partite che finiscono e partite che non finiscono mai. Non perché si continuino a giocare, ma perché continuiamo a ricordarle. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE. Questo è Campeon, edizione mondiale. Il titolo di questo episodio è Duello al tramonto. Buona visione e buon ascolto.

A volte basta un duello, a volte basta un gol e a volte basta un singolo istante perché una storia cambi completamente direzione. L'8 luglio del 1982, allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, Francia e Germania Ovest scendono in campo per una semifinale mondiale che promette spettacolo. L'atmosfera è tesa, elettrica, due squadre molto diverse si trovano una di fronte all'altra, portando con sé due modi quasi opposti di intendere il calcio. La Francia arriva a quell'appuntamento con qualcosa che in quel mondiale pochi possiedono, un'identità chiarissima. Il centrocampo innanzitutto, formato da Platini, Giresse e Tigana, è il cuore pulsante della squadra. Tre giocatori diversissimi per caratteristiche, ma capaci di muoversi insieme come se condividessero la stessa intuizione. Complementari, si direbbe. Platini è il regista naturale, l'uomo che vede il gioco prima che accada. Giresse è la concretezza, il movimento continuo, la capacità di trasformare uno spazio minimo in un'opportunità. Tigana è energia pura ed eleganza. Nei primi minuti della tensione, la palla passa spesso dai loro piedi. La Francia prova a imporre il proprio ritmo, a costruire con pazienza, come se il modo migliore per controllare la partita fosse proprio questo, farla scorrere secondo la propria logica. La Germania Ovest, però, non è una squadra che si lascia dominare facilmente. Non ha lo stile dei francesi, ma possiede un'altra qualità, la solidità. I tedeschi non sembrano mai avere fretta, accettano di restare dentro la partita, di aspettare il momento giusto, di trasformare ogni errore dell'avversario in una possibilità. Così nei primi minuti la semifinale prende la forma di un equilibrio sottile. Nessuna delle due squadre riesce davvero a prendere il controllo totale del gioco. La Francia cerca di costruire, la Germania osserva, studia, resiste. È un momento della partita in cui tutto sembra essere ancora possibile. Un equilibrio che esiste anche all'inizio della storia di Barry Lyndon. Quando Stanley Kubrick introduce il suo protagonista, Redmond Barry è soltanto un ragazzo irlandese senza particolari privilegi. Non appartiene a una grande famiglia, non possiede titoli, non ha una posizione nel mondo. Vive in un ambiente dove il destino sembra essere già scritto. Nascere poveri significa restare poveri. Ma Barry non accetta questa logica. Fin dalle prime scene del film si percepisce qualcosa che lo distingue dagli altri, una forma di ambizione silenziosa. Non è ancora la sicurezza di chi sa di poter conquistare il mondo, è qualcosa di più fragile, ma anche più potente, la sensazione che il proprio posto nella vita non debba per forza coincidere con quello assegnato alla nascita. È da questa sensazione che nascono quasi tutte le grandi storie. Nel caso di Redmond Barry, l'occasione arriva sotto forma di un duello. Una disputa sentimentale, una questione di orgoglio, qualcosa che nella società del tempo ha un peso enorme. Barry decide di sfidare un uomo che rappresenta molto di più di un semplice rivale. Rappresenta un ordine sociale, una gerarchia, un mondo in cui Barry dovrebbe rimanere al proprio posto. Il duello cambia tutto. L'oltraggio di Barry al capitano dell'esercito britannico è il primo gesto di chi vuole sovvertire l'ordine delle cose. Perché anche quando sembra solo un episodio isolato, in realtà è il gesto attraverso cui Barry tenta di prendere il controllo della propria vita. Dopo quel momento, il suo destino non potrà restare più quello di prima. Nel calcio succede qualcosa di simile. Una partita può restare in equilibrio per molto tempo, ma basta un singolo episodio per cambiare la percezione di ciò che è possibile. E come per Barry, ecco che il primo colpo fa cambiare il verso agli eventi. Pierre Littbarski porta in vantaggio i tedeschi. Noto per i calzettoni abbassati e i dribbling ubriacanti, Littbarski è un centrocampista esterno, un'ala, secondo la vulgata del periodo. Il suo gol non nasce da una lunga costruzione, non è il frutto di un dominio territoriale, è un episodio, un lampo, qualcosa che ricorda a tutti che nel calcio la bellezza non garantisce il controllo. La Francia non si scompone, si riorganizza, sistema nuovamente le idee e nel giro di appena 8 minuti reagisce con Platini che trasforma un rigore assegnato dall'olandese Korver per fallo di Forster su Rocheteau. Dal dischetto Leroy Michel riporta la sfida in equilibrio, 1-1. Il risultato fotografa perfettamente ciò che sta succedendo in campo, due squadre che si affrontano senza che nessuna riesca davvero a imporsi. Tutto è ancora aperto, tutto è ancora in discussione.
E proprio come Barry Lyndon all'inizio della sua avventura, anche la Francia si trova in quel momento particolare della storia in cui l'ambizione comincia a prendere forma. I francesi possono solo immaginare quel momento, i tedeschi invece sanno attendere. Kubrick racconta questa fase con una calma quasi scientifica. Non c'è entusiasmo nelle sue immagini, non c'è celebrazione dell'ambizione di Barry. C'è piuttosto una distanza, come se il regista osservasse il protagonista dall'esterno, sapendo già che ogni passo verso l'alto porta con sé anche la possibilità della caduta, esattamente come nel calcio. C'è equilibrio a Siviglia, ma la tensione cresce. C'è un'energia sotterranea che rende ogni contrasto un po' più duro, ogni corsa un po' più nervosa. Partite dal peso specifico di una semifinale mondiale hanno questo effetto, trasformano il campo in uno spazio dove la pressione psicologica diventa fisica. Gli uomini di Hidalgo sentono di essere superiori nel gioco, nella sua esposizione, nella sua bellezza. La squadra tedesca è costruita su una logica diversa: resistenza, disciplina, forza. Non importa se il gioco non è fluido, non importa se gli avversari sembrano più creativi. Il loro mantra è semplice: aspettare che qualcosa succeda e approfittarne in un modo o nell'altro. Ed è proprio questo il momento in cui accade l'episodio che cambierà per sempre la memoria di quella notte.

Siamo all'inizio del secondo tempo. Il punteggio è ancora sull'1-1. Platini riceve palla a centrocampo e alza la testa. In una frazione di secondo, con un lancio millimetrico, vede lo spazio che si apre davanti a Patrick Battiston. Il difensore centrale, entrato al 50° per Genghini, si lancia in quella corsia che porta dritto verso la porta difesa da Harald Schumacher. Il passaggio parte preciso, quasi naturale, come se Platini avesse visto quella traiettoria già qualche secondo prima. Battiston scatta, il pallone cade perfettamente sulla sua corsa, oltre la linea difensiva tedesca. Davanti a lui c'è soltanto l'estremo difensore Schumacher. È una situazione che nel calcio si ripete migliaia di volte, attaccante contro portiere. Un istante sospeso in cui tutto può succedere. Schumacher non rallenta, non si scansa, non esce per agguantare il pallone, anzi, non ci prova nemmeno. Schumacher corre dritto verso l'uomo, cerca il contatto, non lo evita. L'immagine è da bollino rosso, l'impatto è violentissimo. Prima però il francese, con una rapida zampata, ha toccato il pallone, che continua lentamente la sua corsa sul fondo, sfiorando il palo della porta tedesca. Si diceva o palla o gamba. Schumacher non ha avuto dubbi. Gamba, anzi corpo per la precisione. Volto. Il portiere colpisce Battiston in pieno volto con il suo corpo, mentre il pallone è già passato. Il giocatore francese crolla a terra immobile. Non si rialza, non si muove. Per qualche secondo lo stadio resta sospeso in un silenzio irreale. I compagni di squadra accorrono. Platini si gira verso l'arbitro, aspettando il fischio. Nel calcio, un intervento del genere sembra ovvio. Porta un fallo, porta un cartellino giallo, forse qualcosa di più, un'espulsione per condotta violenta, un rigore. È uno di quei momenti in cui tutti pensano di sapere cosa succederà. Ma l'arbitro non fischia, non assegna nessun fallo, tantomeno un rigore. Il gioco riprende con una rimessa dal fondo per la Germania. Battiston viene portato via in barella, privo di sensi, con diversi denti rotti e una commozione cerebrale. Schumacher resta in campo, come se nulla fosse accaduto. In quell'istante la partita cambia significato. Non è più soltanto una semifinale mondiale, diventa un episodio che mette in discussione l'idea stessa di giustizia dentro il gioco. Per la Francia è una ferita evidente, qualcosa che va oltre il risultato, un meccanismo molto simile nell'ascesa di Redmond Barry, che a breve diventerà Barry Lyndon. Quando Barry lascia l'Irlanda e inizia a muoversi attraverso l'Europa, scopre rapidamente che il mondo che vuole conquistare non è guidato da principi morali, è governato da regole invisibili, da gerarchie sociali, da un sistema che protegge chi ne fa parte e respinge chi arriva da fuori. Il destino si muove tra campi irlandesi e stadi spagnoli, tra passi lenti nei saloni e corse improvvise dietro a un pallone, tracciando la linea sottile che unisce volontà e fortuna, controllo e incertezza. Barry diventa soldato, poi disertore, poi giocatore d'azzardo. Ogni passaggio della sua ascesa è segnato da compromessi, da inganni, da piccoli atti di violenza, più o meno nascosta. Il protagonista continua a salire, ma lo fa dentro un sistema che non premia necessariamente il merito. Premia la forza, premia la posizione, premia chi è già dentro. La scena dell'impatto tra Schumacher e Battiston sembra quasi appartenere allo stesso universo narrativo, non perché sia identica a ciò che accade nel film, ma perché rivela lo stesso principio: il sistema non sempre protegge chi subisce. A Siviglia quella notte la Francia si trova improvvisamente davanti a questa realtà. Il talento, l'eleganza, la correttezza del gioco non bastano a garantire giustizia. Il calcio, come la società aristocratica in cui Barry cerca di entrare, ha le sue regole profonde e queste regole non sempre coincidono con l'idea di equità. E proprio come il portiere tedesco in un'uscita disperata, pronto a travolgere l'avversario pur di proteggere la rete, la vita di Barry conosce collisioni improvvise, incontri che spezzano la sicurezza, eventi che cambiano la traiettoria di un'esistenza in un attimo. Barry riesce a entrare nell'alta società sposando Lady Lyndon. In quel momento sembra aver raggiunto l'obiettivo della sua ambizione. È ricco, ha un titolo, vive in una grande casa, ma il mondo aristocratico non lo accetta davvero. Lo tollera, lo osserva, aspetta e lentamente comincia a respingerlo. Anche la Francia, dopo l'episodio Battiston, sente che qualcosa nella partita si è incrinato. Non si tratta solo della paura per un compagno di squadra, è la percezione che l'ordine del gioco non sia più quello di prima. La squadra continua a giocare, ma lo fa con una consapevolezza diversa. Come Barry Lyndon dentro l'aristocrazia europea, i francesi restano dentro la storia della partita, ma sanno che il terreno sotto i loro piedi
non è più completamente stabile. Il sistema ha mostrato il suo volto e da quel momento tutto può succedere. Dopo lo shock dell'episodio Battiston, la partita entra in una fase diversa. Non è più soltanto una questione di tattica o di tecnica, è una questione mentale. La Francia ha appena visto uno dei suoi giocatori uscire dal campo privo di sensi, mentre l'arbitro ha deciso di non intervenire. In una partita normale, un episodio del genere rischierebbe di spezzare l'equilibrio emotivo di una squadra. Eppure succede il contrario. La Francia reagisce, non con rabbia disordinata, ma con la qualità del proprio gioco. Platini continua a muoversi tra le linee cercando il momento giusto per accelerare. Tigana non smette di correre, recupera palloni, trasforma ogni spazio libero in una possibilità. Gires resta il punto di connessione tra le varie zone del campo, sempre pronto a offrire una linea di passaggio. La Germania invece attraversa una fase più incerta. La squadra tedesca continua a essere solida, ma fatica a imporre il ritmo. La Francia prende progressivamente il controllo territoriale della partita. Non è ancora un dominio schiacciante, ma è abbastanza per far nascere una sensazione precisa, quella che la gara possa lentamente inclinarsi dalla loro parte. I 90 minuti finiscono senza che il punteggio cambi.

La partita vive l'appendice dei supplementari, una sorta di seconda parte dopo i 90 minuti di gioco regolamentare. A Siviglia il gioco diventa meno fluido, più lento, la stanchezza comincia a rendere ogni errore più pesante e ogni intuizione più decisiva. Anche Kubrick indica una seconda parte, più intimista, con immagini simboliche, statiche, che richiamano l'epoca storica in cui la vicenda si consuma. Anche la colonna sonora, la Sarah Band di Handel, diventa un leitmotiv tragico, quasi ad anticipare il destino del protagonista. L'equilibrio, per entrambi i mondi, sta per essere spezzato. La partita esplode, il banco sta definitivamente per saltare per aria. Dopo appena 3 minuti dall'inizio del primo tempo supplementare, la Francia trova il gol del 2-1. Marius Tresor, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto con maestria da Gires, riceve un pallone in area e lo colpisce con una coordinazione quasi perfetta. Tiro al volo che entra in rete con una forza improvvisa, liberando un'esplosione di entusiasmo. Germania Ovest 1, Francia 2. Ma la storia non si ferma. Passano altri 6 minuti e la Francia segna il terzo gol. Azione di contropiede. Rocheteau punta verso l'area, apre per Platini che serve Six. Il riccioluto attaccante vede la corrente Gires e gli serve il pallone. Tiro di mezzo esterno, di prima intenzione dal limite dell'area, palla che si stampa sul palo interno e si infila in rete. Per Schumacher non c'è scampo. 3-1. Per qualche istante lo stadio sembra trasformarsi. I giocatori francesi esultano, i tifosi sentono che la partita ha preso una direzione chiara. 2 gol di vantaggio nei tempi supplementari di una semifinale mondiale sono un margine enorme. È il momento in cui nasce l'illusione del controllo. La Francia ha giocato meglio, ha reagito a un episodio traumatico, ha trovato 2 gol straordinari. Tutto sembra indicare che la partita sia oramai nelle loro mani. Lo stesso momento che si intravede nella traiettoria di Barry Lyndon. Dopo anni di spostamenti, guerre, fughe e piccoli inganni, Barry riesce finalmente a ottenere ciò che ha sempre desiderato e la sua vita, come abbiamo appena detto, è cambiata radicalmente. Ha una grande casa, servitori, un titolo sociale che gli permette di muoversi tra nobili e politici. La sua ambizione sembra finalmente realizzata. Tutto ciò che all'inizio del film appariva impossibile è realtà. Barry Lyndon ha conquistato il mondo a cui aspirava. Kubrick filma questa fase con una precisione quasi fredda. Le scene mostrano ambienti magnifici, abiti eleganti, grandi saloni illuminati da candele. In apparenza è il trionfo definitivo del protagonista. Ma sotto la superficie esiste già una crepa, perché Barry non ha davvero cambiato il sistema che lo circonda. Si è semplicemente inserito al suo interno. L'aristocrazia aspetta soltanto il motivo in cui i suoi errori diventeranno evidenti. Anche nella semifinale di Siviglia succede qualcosa di simile. Il 3-1 dà alla Francia la sensazione di aver piegato la partita alla propria volontà. È un vantaggio costruito con il talento, con il coraggio, con la capacità di reagire a un momento difficile. La Germania appare stanca, disorientata, quasi rassegnata. Ma proprio in queste situazioni la squadra tedesca ha costruito gran parte della propria storia calcistica. Non è una squadra che si misura soltanto nei momenti di controllo, non ha bisogno di dominare il gioco per restare viva. Le basta restare dentro la storia, aspettare un varco, trovare un varco. È una squadra che sa esistere anche dentro il caos, dentro le partite che sembrano ormai compromesse. Come l'aristocrazia che osserva Barry Lyndon dall'alto delle proprie regole invisibili, anche la Germania resta dentro la partita, senza mostrare troppo. Perché nel calcio, come nella vita raccontata da Kubrick, il momento più pericoloso non è quello della difficoltà, è quello in cui si crede che la storia sia già finita. L'allenatore tedesco Jupp Derwall decide di giocare così, il tutto per tutto, inserendo l'infortunato Karl-Heinz Rummenigge. L'attaccante, che non è al meglio fisicamente ma rappresenta comunque una minaccia costante per la difesa francese, è una scelta rischiosa, ma a questo punto bisogna giocare una carta che possa sparigliare le altre, e in partite che sfuggono alla logica ordinaria, come questa, spesso sono proprio le decisioni rischiose a cambiare il corso degli eventi. Al 103° minuto si apre quel varco che riapre tutto. La Germania attacca sulla fascia sinistra, il pallone viene messo in mezzo all'area e Rummenigge anticipa la difesa francese con un movimento rapido. Il tocco è preciso, quasi istintivo, il pallone entra in rete, 3-2.
Il gol cambia immediatamente l'atmosfera della partita e anche gli spettatori sugli spalti capiscono che qualcosa è cambiato. Non è solo una questione di punteggio, è una questione psicologica. Fino a pochi minuti la Francia sentiva di avere in mano la partita, di avere in mano la semifinale. Adesso quella sicurezza comincia a vacillare. La Germania torna a credere nella rimonta, la Francia inizia a sentire il peso del tempo che manca. Nei minuti finali dei tempi supplementari, la partita perde ogni equilibrio tattico. Diventa una sequenza di azioni disperate, di palloni lunghi, di tentativi improvvisi. E poi arriva il momento che completa la rimonta. Due minuti prima della fine del primo tempo supplementare, la Germania pareggia. Ben Foster avanza e serve Littbarski. Il numero 7 pennella un cross con il mancino che trova pronto il gigantesco Rubesch. Sponda di testa per Fischer che si avvita su se stesso e dal cuore dell'area si esibisce in una rovesciata perfetta. È un gesto tecnico difficilissimo, uno di quelli che richiedono coordinazione assoluta. Il pallone entra in rete mentre i difensori francesi restano immobili per un attimo, increduli. 3-3. Lo stadio è una bolgia.

per la prima volta nella storia dei mondiali una partita terminerà ai calci di rigore. E questa straordinaria sfida merita un finale di siffatta specie. In questi momenti il calcio cambia completamente natura, non è più un gioco collettivo, non è più una questione di sistemi o di movimenti coordinati, diventa una serie di duelli individuali, una sequenza di gesti isolati in cui ogni giocatore si trova da solo davanti al proprio destino. Battono in rapida successione Gires, Kaltz, Amorò, Breitner, Rocheteau. Gol, gol, gol, gol, gol. Il primo errore lo commette uno dei villain di questa narrazione, Uli Stielike. Il baffuto tedesco si fa parare il rigore da Ettori e scoppia a piangere, convinto di aver condannato la sua squadra alla sconfitta. Stielike, nel cast di questo film sivigliano, è un altro antagonista, un altro cattivo della narrazione dopo Schumacher. L'uomo che gioca sporco, baffetti neri, un pallore funereo, occhi spiritati, il piede come una clava, i suoi tackle prove tangibili sulla scena del crimine in un inutile spargimento di tibie, menischi e caviglie rotte. I compagni lo consolano mentre la serie continua e sul dischetto va DDSX. La Francia ha l'occasione per dare l'ennesima spallata, quella decisiva, quella che può valere l'accesso alla finale. Ma i rigori non seguono la logica della partita e Six sbaglia. Segnano Litbaschi, Platini, Rummenigge, 4-4. Si va ad oltranza. Tocca all'esperto Maxime Bossis. Schumacher para. Bossis si gira verso il centrocampo, incredulo. Adesso il match ball è nelle mani del gigantesco centravanti tedesco Horst Rubesch. Il biondo attaccante segna e manda i tedeschi in finale. La Francia è eliminata. I calciatori transalpini restano immobili. Platini cammina lentamente verso il centro del campo, come se avesse bisogno di qualche secondo per capire davvero cosa è successo. Una partita che sembrava sotto controllo è diventata una delle sconfitte più dolorose della storia del calcio francese. L'immagine rimanda ad un processo simile a quanto accade nella parte finale della storia di Barry Lyndon. Dopo aver raggiunto il vertice della sua ascesa sociale, Barry comincia lentamente a perdere tutto ciò che aveva conquistato. Il suo carattere impulsivo, le tensioni familiari, l'ostilità dell'aristocrazia che non l'ha mai davvero accettato iniziano a erodere la posizione che aveva costruito. Il punto di rottura arriva con il duello contro Lord Bullingdon, il figliastro, che ha sempre disprezzato la sua presenza e che entra in contrapposizione con il figlio Brian, nato dall'unione con Lady Lyndon. I due bambini sono specchi morali per Barry, che attraverso Brian cerca l'ultimo appiglio per radicarsi definitivamente nell'aristocrazia. Brian è l'unico legame affettivo reale per Barry, incapace di amare e sempre consapevolmente alla ricerca di un'affermazione personale. Il rapporto con Lord Bullingdon non fa altro che aumentare la sua frustrazione, non tanto per ciò che il ragazzo è, quanto per ciò che rappresenta, quella coscienza aristocratica che non lo reputa all'altezza e che gli sbatte in faccia le sue origini. È una scena costruita con una lentezza quasi insopportabile. I due uomini si trovano uno di fronte all'altro in un pagliaio, pronti a sparare. Al primo tentativo, Bullingdon, per l'emozione, esplode erroneamente il colpo, sprecandolo, mentre carica l'arma. Al proprio turno, Barry rimane colpito dal terrore di Bullingdon e forse, per compassione, spara a terra, volendo chiudere la sfida. È un gesto che sembra generoso, quasi nobile, ma è anche un gesto che cambia definitivamente il suo destino. Bullingdon spara e colpisce Barry alla gamba. L'amputazione che segue segna la fine della sua ascesa. Qualche giorno dopo, Barry, mentre è ancora convalescente, riceve la notizia che Lord Bullingdon si è dichiarato disposto a versargli un vitalizio purché lasci la loro casa e l'Inghilterra. Pochi giorni dopo, Barry, accompagnato dalla madre, lascia l'ospedale e ritorna in Irlanda, tornando successivamente a girare l'Europa per giocare d'azzardo, senza più però avere la stessa fortuna di un tempo. Di lui non si avranno più notizie. Nell'ultima scena del film, Lady Lyndon firma la cedola relativa al versamento annuale in favore di Barry sotto gli occhi del figlio, precocemente invecchiato. Sulla cedola si legge anno 1789. Barry Lyndon perde tutto, posizione sociale, casa, titolo. È costretto ad allontanarsi per sempre da quel mondo che aveva cercato di conquistare. La caduta non è spettacolare, è silenziosa.
I personaggi di Kubrick raramente gridano quando perdono tutti, semplicemente escono di scena. Anche a Siviglia la tragedia ha questa forma. Non ci sono scene drammatiche. I calciatori francesi camminano lentamente verso gli spogliatoi. Sanno di aver partecipato a qualcosa di straordinario, ma sanno anche che quella notte non finirà come avevano immaginato. Il destino, proprio come nel film di Kubrick, ha deciso di prendere un'altra direzione. E nessuno, a quel punto, può più cambiarla. Platini stesso affermò che la sfida contro la Germania Ovest fu il più grande ricordo della sua carriera. Quando una partita finisce in questo modo, il risultato smette quasi di essere la cosa più importante. La Germania Ovest va in finale. Questo dice la cronaca, ma la memoria collettiva, col passare degli anni, costruisce una storia diversa. Una storia in cui ciò che conta non è soltanto chi ha vinto, ma ciò che quella partita ha lasciato dietro di sé. Francia-Germania Ovest del 1982 diventa molto di più di una semifinale mondiale. Diventa un racconto che continua a essere ricordato, discusso, rivisto. Non per un singolo episodio, ma per la combinazione di tutto ciò che è accaduto. Il talento della Francia, la resistenza della Germania, la violenza dello scontro tra Schumacher e Battiston, l'illusione del 3-1, la rimonta impossibile, i rigori. È una partita che contiene tutto ciò che il calcio può diventare quando si avvicina alla dimensione della tragedia.

La Francia di Michel Platini non ha vinto quel mondiale e non è nemmeno approdata alla finale. Eppure quella squadra rimane una delle più amate e ricordate della storia del calcio, perché rappresentava un'idea precisa di gioco, un calcio creativo, intelligente, elegante. Ma il calcio, come la vita raccontata da Stanley Kubrick, non segue sempre la logica del talento. Barry Lyndon attraversa l'Europa convinto di poter costruire il proprio destino passo dopo passo, riesce a scalare le vette dell'aristocrazia, eppure tutto questo non basta a garantirne la permanenza. Alla fine del film, Barry Lyndon lascia quel mondo con una gamba amputata e con una rendita che gli permette soltanto di sopravvivere. Kubrick chiude il racconto con una frase famosa. Nel Settecento, ricchi e poveri, nobili e avventurieri, alla fine condividono lo stesso destino. Sono tutti uguali. È una conclusione fredda, quasi brutale, ma anche profondamente lucida. Il destino non è qualcosa che possiamo controllare completamente. Possiamo provarci, possiamo avvicinarci al successo, possiamo perfino raggiungerlo per un momento, ma non possiamo garantire che resti. La semifinale di Siviglia racconta la stessa verità attraverso il calcio, ma il calcio non è uno sport che premia sempre la squadra migliore. Premia quella che riesce a sopravvivere fino alla fine della storia. La Germania Ovest ha fatto esattamente questo. La Francia di Platini e Barry Lyndon condividono questa stessa traiettoria. Entrambi sono arrivati molto vicino al vertice, poi qualcosa cambia, ma il risultato non cancella ciò che è stato. Anzi, a volte sono proprio le sconfitte più dolorose a trasformarsi in leggenda. E forse è per questo che più di 40 anni dopo quella notte di Siviglia continua a essere raccontata, non solo come una partita di calcio, ma come una storia che parla di ambizione, di illusione, di caduta. Proprio come Barry Lyndon. La partita è finita, il cinema invece non concede mai davvero una fine.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie di viabilità. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi regionali. Vi ricordiamo che domani dalle 9 alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

talvolta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei che tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Sabato 23 maggio torna Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, la grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC in 170 comuni della provincia di Cuneo. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra tu la tu vita, toma tra t

0: giù come aerei abbattuti.
1: RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Potevo dirci che dai a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.